0: Genova a Savona e Ovada direzione Gravellona Toce. Altro tratto chiuso sempre verso Gravellona tra Alessandria Sud e il bivio per la A21 Torino Piacenza Brescia dalle 23 alle 5. Dalle 22 alle 6 è chiusa anche la carreggiata in direzione di Genova tra Meina e Arona. Andiamo ora in Liguria e sulla 7 Milano Genova dalla mezzanotte alle 6 è chiuso il tratto compreso tra Busalla e Genova Bolzaneto direzione Genova. Attenzione poi sulla 10 Genova Ventimiglia perché dalle 22 alle 5.30 è chiuso il tratto tra l'allacciamento con l'autostrada 7 Milano-Genova e Genova-Pra direzione Ventimiglia. Dalle 22 alle 6 chiusa anche la carreggiata in direzione Genova tra Arenzano e il bivio per la A26 dei Trafori. E sempre dalle 22 alle 6 sulla 12 Genova-Sestri Levante è chiuso il tratto compreso tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova, ma anche il tratto tra Nervi e Recco direzione Livorno. In Lombardia dalle 21 alle 5 sull'autostrada A8 dei Laghi è chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria verso Varese. Con lo stesso orario è chiusa anche la carreggiata direzione Milano tra Varese e Solbiate Arno verso Milano. In Veneto sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5 è chiuso il tratto compreso tra Padova Sud e Padova Zona Industriale in direzione dell'autostrada A4 Padova-Venezia. Con lo stesso orario chiuso anche il tratto tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna. Ed infine in Friuli Venezia Giulia sulla A23 Udine Tarvisio tra le 21 e le 6 è chiuso il tratto tra Gemona Osoppo e Carnia verso Tarvisio. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cisse.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CISS Viaggiare Informati e Sicuri.
2: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl.
4: Don't worry, be happy.
5: Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
6: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Zip Workspace, lo spazio giusto.
8: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: RBL si vive. È una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: RBL la radio.

0: RPL, la radio.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social. L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

0: RVL. Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: Anche questa notte tra le 22 e le 6 è chiuso al traffico il traforo del Monte Bianco sia verso la Francia sia in direzione del nostro paese. Tra Piemonte e Liguria dalle 21 alle 6 sulla A26 dei trafori è chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con l'autostrada 10 Genova-Savona e Ovada direzione Gravellona-Toce. Altro tratto chiuso sempre verso Gravellona tra Alessandria Sud e il bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia dalle 23 alle 5. Dalle 22 alle 6 è chiusa anche la carreggiata in direzione di Genova tra Meina e Arona. Andiamo ora in Liguria e sulla 7 Milano-Genova dalla mezzanotte alle 6 è chiuso il tratto compreso tra Busalla e Genova-Bolzaneto direzione Genova. Attenzione poi sulla 10 Genova-Ventimiglia perché dalle 22 alle 5.30 è chiuso il tratto tra l'allacciamento con l'autostrada 7 Milano-Genova e Genova-Pra direzione Ventimiglia. Dalle 22 alle 6 è chiusa anche la carreggiata in direzione Genova tra Arenzano e il bivio per la A26 dei trafori. E sempre dalle 22 alle 6 sulla 12 Genova Sestri Levante è chiuso il tratto compreso tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova, ma anche il tratto tra Nervi e Recco direzione Livorno. In Lombardia dalle 21 alle 5 sull'autostrada A8 dei Laghi è chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria verso Varese. Con lo stesso orario è chiusa anche la carreggiata direzione Milano tra Varese e Solbiate Arno verso Milano. In Veneto sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5 è chiuso il tratto compreso tra Padova Sud e Padova Zona Industriale in direzione dell'autostrada 4 Padova-Venezia. Con lo stesso orario chiuso anche il tratto tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna. Ed infine in Friuli Venezia Giulia sulla A23 Udine-Tarvisio tra le 21 e le 6 è chiuso il tratto tra Gemona Osoppo e Carnia verso Tarvisio. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cisse.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: RVL Disco Night.
3: RVL Disco Night.
2: Solo grandi successi.

0: Non è mai troppo presto con Moira.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Anche se già in passato tra senso comune e scienza si era verificata una convergenza, ora l'associazione tra giardinaggio e benessere psicofisico trova ulteriori conferme nell'ultima ricerca condotta dall'Università di Cluj in Romania e dal King's College di Londra. Gli scienziati sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato i molti studi che negli ultimi decenni si sono concentrati sull'argomento e che hanno coinvolto decine di migliaia di partecipanti. Ha ospitato l'articolo la rivista di settore BMC Systematic Reviews. Le statine, un gruppo di farmaci tradizionalmente impiegati per ridurre il livello di colesterolo nel sangue, potrebbero giocare un ruolo decisivo nella lotta alla demenza senile che impegna ormai da decenni la comunità scientifica. Ad affermarle un gruppo di ricerca sudcoreano in un articolo recentemente comparso sul Journal of Neurology, Neurosurgery e Psychiatry. In particolare, il consumo di questi farmaci sarebbe associato ad una riduzione dei rischi di insorgenza della malattia pari al 13%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
3: Buongiorno, è quello del venerdì, quando ancora una buona parte delle persone che conoscete magari dorme o si sta girando dall'altra parte del letto pensando ad un weekend in arrivo o ancora immagina una super giornata di lavoro. Noi ci siamo per chi si sveglia, ci siamo per chi va a dormire, ci siamo e basta. Non è mai troppo presto, venerdì 22 di maggio con Moira e con la redazione di RBL la radio, per commentare con noi 0323 55 21 24, per vivere le emozioni di un social, di un buongiornissimo, forza che noi ci siamo e ci contattate anche lì. Per avere tutte le info, il nostro sito rbl.it. Partiamo.
4: Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Comincia la giornata con RBL la radio.

Giovanni Vacipiano, uno dei tanti duetti della pre-estate, perché queste sono le canzoni che già conosciamo, magari molto bene, che cominciamo a vedere nei vari festival o nelle trasmissioni televisive perché capolino l'hanno fatto, e che cantichiamo in attesa dei tormentoni dell'estate 2026. Qualcuno si è già fatto sentire, secondo me nella playlist qualcosa ci sta. Cosa ne pensate di questo fine settimana in arrivo? Voglia di fare a go go oppure super relax? Siamo in attesa, magari ci comunicate le vostre scelte. Ora c'è Somber Potential.

0: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center. Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: Non è mai troppo presto.
9: Non è mai troppo presto.
8: Comincia la giornata con RVL la radio.

se abbiamo ritrovato Andreas Johnson nella mattinata di RVL la radio. Parlare con un assistente virtuale alla vendita invece che leggere solo risposte e recensioni può essere utile? Beh, Amazon ha introdotto nel mercato statunitense Unisciti alla chat. È una nuova funzionalità basata sull'intelligenza artificiale che permette ai clienti di interagire vocalmente con consulenti AI in grado di fornire dettagli specifici sulle caratteristiche dei prodotti e anche i feedback lasciati dagli altri acquirenti, simulando l'interazione con un commesso specializzato. È una tecnologia che analizza le descrizioni tecniche e le recensioni per rispondere a quesiti puntuali, vedi la facilità d'uso di un elettrodomestico, il comfort di un capo d'abbigliamento, evitando di ripetersi con dati già forniti e adattando le risposte in base all'andamento della conversazione. Vi piace oppure no?

Hai ragione, madam, ha ragione Marrakesh. Volevo capire come funziona questo assistente, come funziona questo aiuto. Questa opzione intanto è parte del progetto Ascolta i punti salienti, attualmente in fase di distribuzione in America, che propone riassunti audio su una vasta selezione di prodotti. Cliccando sul simbolino sotto un articolo, l'intelligenza artificiale legge le particolarità dell'oggetto e poi può approfondire con questa chat. L'iniziativa si inserisce nel potenziamento degli strumenti di intelligenza artificiale messi a disposizione da Amazon per i consumatori, come Rufus, che è l'assistente virtuale che aiuta i clienti a ricercare prodotti e confrontare le opzioni, disponibile anche qui da noi, e Interest, che va a monitorare e proporre nuovi articoli in linea con le preferenze dell'acquirente e aiutami a decidere, che suggerisce prodotti in base alle ricerche, navigazione e cronologia degli acquisti di una persona, entrambi in fase di sperimentazione negli Stati Uniti. Arriveranno anche qui? Just

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi, venerdì 22 maggio 2026. È il 142esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:44 e tramonta alle 20:30. Le sante del giorno sono Santa Rita da Cascia e Santa Giulia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 22 maggio del 1906 i fratelli Wright brevettano la macchina volante, il primo aeroplano. Nel 1978 in Italia viene approvata la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza, ovvero legge 194 sull'aborto, frutto di un'aspra battaglia sociale, politica ed etica. Nel 1980 la Namco mette in commercio in Giappone il videogioco Pac-Man. Fu amore a prima vista con il popolo delle sale giochi che lo incoronò re dei videogame a gettone. Nel 2017 a Manchester nel Regno Unito un attentato kamikaze durante il concerto della cantante americana Ariana Grande nella Manchester Arena causa 22 vittime, circa 60 feriti e 12 dispersi, tutti giovanissimi. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 22 maggio del 1987 ad Auckland prende il via la prima edizione della Coppa del Mondo di Rugby. Ad aprire la storia della competizione furono Nuova Zelanda e Italia e come da pronostico gli All Blacks ebbero la meglio, vincendo 70-6. Nel 1996 allo Stadio Olimpico di Roma la Juventus vince la sua seconda Champions League contro l'Ajax. Nel 2010 al Santiago Bernabéu di Madrid l'Inter batte 2-0 il Bayern Monaco vincendo dopo 45 anni la Champions League, la terza della sua storia. Avendo conquistato anche la Coppa Italia e lo scudetto, diventa la prima squadra italiana a centrare il triplete. E nel 2024 a Dublino l'Atalanta vince l'Europa League battendo 3-0 il Bayer Leverkusen, conquistando così il secondo trofeo della sua storia, il primo a livello continentale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 22 maggio del 1975 Patti Pravo rilascia il disco Incontro. Nel 1992 Luca Carboni è tra gli artisti più venduti in Italia con Ci vuole un fisico bestiale. E nel 2000 NEC pubblica il singolo Ci sei tu. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Giacomo Matteotti, nato a Fratta Polesine il 22 maggio 1885, morto assassinato a Roma il 10 giugno 1924. Figura simbolo dell'antifascismo e politico di idee socialiste. Compie oggi 56 anni la supermodella britannica Naomi Campbell. Spegne 39 candeline il tennista serbo Novak Djokovic, ritenuto uno dei migliori tennisti della storia. 47 candeline sulla torta di Marrakesh, rapper e produttore discografico italiano. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 22 maggio 1873 di Alessandro Manzoni. Nel pantheon degli scrittori che hanno costruito l'identità culturale e non solo dell'Italia, con i Promessi Sposi gettò le basi dell'italiano moderno. Nel 2020 ci lasciava invece l'ex calciatore e allenatore Luigi Simoni. Dal giugno 2014 al giugno 2016 è stato presidente della Cremonese. E il proverbio del giorno è: grazie alla notte, madre dei pensieri, oggi conosco il mal che ho fatto ieri.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Operazione antidroga dei carabinieri del VCO, arrestati i componenti di una banda guidata da un 25enne di Domodossola. In manette ho denunciati anche i numerosi driver, una ventina che usavano per le consegne, che avvenivano con auto di lusso pagate in contanti. Il gruppo è collegato a diversi episodi di violenza avvenuti in locali della provincia e si sospetta che avesse anche delle armi da fuoco clandestine. Partito i 69 uffici postali del VCO, il servizio di rinnovo dei passaporti, ulteriori uffici in via di ammodernamento saranno presto abilitati. Oggi arriva il Giro d'Italia a Verbania, seguitelo con noi attraverso le pagine social di RVL la radio.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per venerdì 22 maggio, cielo sereno o poco nuvoloso con temperature tra 13 e 28 gradi, la tendenza per il fine settimana soleggiato sia sabato che domenica. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

Rodrigo, la bellissima Drop Dead con RVL e la radio. Voi lo sapete che l'Italia è il paese europeo con il tasso di motorizzazione più elevato? Le vetture iscritte al pubblico registro automobilistico sono 500 ogni 1000 residenti già nel 1991, 700 nel 2024 contro una media dell'Unione Europea di 578 unità e valori compresi tra 550 e 600 anche in Francia, in Germania e in Spagna. Tutto questo emerge dalle storie di dati dell'Istat nel report Lo sviluppo dei trasporti e delle comunicazioni, che ricorda ancora una volta che l'auto è un simbolo di benessere economico. Lo è stato sicuramente nei primi anni. Tra il 1961 e il 71 le autovetture iscritte sono passate allora da meno di 50 a oltre 200 ogni 1000 abitanti. Le cose sono cambiate, ve le racconto.

dati ISTAT legati alla storia dei mezzi di trasporto, dalle prime automobili allo sviluppo della rete ferroviaria, addirittura quella ad alta velocità che è iniziato nel 1977. Tra il 2008 e il 2024 l'estensione delle linee esclusive alta velocità è raddoppiata in rapporto alla superficie nazionale. Nel 2024 la dotazione di linee veloci è pari a 3,7 km ogni 1000 km quadrati, è superiore alla media dell'Unione Europea e inferiore solo a Francia e Spagna. Usa l'alta velocità circa il 40% dei passeggeri per chilometro. La domanda di trasporto ferroviario in Italia è di oltre 55 miliardi di passeggeri per chilometro, la metà però di quella francese e tedesca. Ancora più recente e impetuoso rispetto al trasporto ferroviario è quello aereo. Con l'avvento dei charter e delle compagnie low cost, volare diventa accessibile. La crescita della domanda è continua, capace di ripresa anche dopo il collasso del 2020. I passeggeri partiti o arrivati negli scali italiani sono passati da 800.000 nel 1954 a oltre 218 milioni nel 2024. Buon viaggio!

0: occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
4: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera. Zip
7: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
8: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
9: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni verso il fine settimana. Ariete, vi distinguerete dalla massa oggi, ma non riuscirete ancora ad utilizzare tutto il vostro potenziale. Vi sforzerete per fare del vostro meglio e per sorprendere il prossimo, e ci riuscirete. Toro, vi piacerà oggi stare al centro dell'attenzione e ricevere dei complimenti, ma non vorrete essere criticati. Le obiezioni vi metteranno a disagio perché non saprete come rispondere. Gemelli, tenderete oggi a commettere diversi errori nel lavoro. La causa sarà da attribuire allo stress eccessivo. Le stelle vi consigliano di staccare la spina e prendervi qualche ora solo per voi. Cancro, sarete attenti al benessere del prossimo oggi. Vorrete rendere felice la vostra famiglia e per farlo sarete disposti a rinunciare anche a qualcosa di importante per voi. Nessuno vi farà cambiare idea. Leone, questa giornata vi metterà un po' alla prova. Non sarà facile lasciarsi alle spalle le esperienze passate e ci saranno delle decisioni che continueranno a tormentarvi e a farvi sentire in colpa. Ricordatevi che il passato non esiste più. Pensate al presente. Vergine, vi sentirete oggi bene con voi e finalmente sarete pronti ad affrontare la giornata con il sorriso sulle labbra, incontrando anche nuove persone e riuscendo nei vostri obiettivi. Bilancia, la vita di coppia sarà piuttosto complessa oggi. Ci saranno diverse questioni su cui riflettere e confrontarsi. Sarà importante soprattutto condividere i vostri dubbi e le vostre perplessità. Scorpione, questa giornata vi offrirà tanti spunti di riflessione nuovi. Finalmente sarete pronti a lasciarvi alle spalle gli eventi passati e a concentrarvi solo su quelli futuri, anzi, quelli presenti. La creatività non vi mancherà. Sagittario, avrete modo di interagire con il prossimo oggi e di conoscere persone molto diverse da voi e per questo molto stimolanti. Sarete pronti a integrarvi in gruppi nuovi, ma non a costo di rinunciare alla vostra personalità e individualità. Capricorno, oggi rischiate di essere un po' troppo severi con voi. Vorrete infatti dare il massimo, ma avrete anche la sensazione di essere bloccati nel passato e in ciò che avete sbagliato. Tutto questo rischia solo di alimentare il vostro stress e le vostre capacità, che sono grandissime. Acquario, vi sentirete oggi a vostro agio in mezzo agli altri. Aiuterete il prossimo con onestà e non vi farete buttare giù dalle cattive intenzioni altrui. Approfittatene per brillare più che mai. Pesci, con la vostra energia riuscirete oggi a travolgere le persone che vi staranno accanto. Sarete allegri, aperti e luminosi e la vostra fiducia apparirà incrollabile. Oggi vi saluto con le parole di Socrate: chi vuol muovere il mondo, prima muova se stesso. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. RVL.

Bentornato con RBL la radio per un ottimo venerdì da trascorrere insieme. Mica tanto buono se parliamo di truffe, di furti con la tecnologia. Il furto di credenziali, ad esempio, che colpisce più della metà delle aziende italiane, il triplo rispetto all'Europa, è il dato che emerge da una recente analisi di una società di sicurezza. Secondo questo studio, solo il 17% delle organizzazioni del nostro paese dichiara di avere subito un aumento di incidenti di sicurezza fisica e informatica lo scorso anno, contro il 33% registrato nel resto d'Europa. In ogni caso, questa analisi delle minacce informatiche subite rivela delle vulnerabilità ben precise, come la compromissione delle credenziali, gli attacchi che mettono KO un sito, il phishing e lo smishing, una bella minaccia costante per oltre la metà del campione. Uno potrebbe chiedersi: ma allora io che cosa devo fare con questa storia delle truffe, con queste paure? E io cerco di dirti qualcosa dopo Ray.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Una delle canzoni più belle di questi ultimi tempi e soprattutto super personalità, quella di Ray. Niente male veramente. Stiamo parlando di sicurezza in ambito tecnologico, informatico. Le password, avete imparato a dividerle tutte quante, le vostre? Sono quelle che ci accompagnano ormai da tempo. Anche se mostrano dei limiti, sono fragili, usate male, esposte a furti e truffe. Il quantum computing nel medio periodo renderà ancora più urgente il passaggio a sistemi di autenticazione più evoluti, dicono gli esperti. Secondo altri esperti, attori molto avanzati come alcuni stati stanno già intercettando e conservando dei dati oggi protetti da crittografia, con l'obiettivo di decifrarli in futuro, quando i computer quantistici saranno abbastanza potenti. Questo significa che informazioni sensibili trasmesse oggi, anche se sicure, potrebbero non esserlo più tra 10 o 15 anni. Che scenario da film alla Matrix! Dico.

0: Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo venerdì 22 maggio. Nell'ambito della 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia, Dardust ha inaugurato al Padiglione Venezia Sommersivo, installazione sonora immersiva per la quale ha firmato una nuova composizione originale nell'ambito del progetto espositivo Note Persistenti. L'installazione ricrea un ambiente subacqueo in cui il pianoforte, come sospeso sotto la superficie, continua a suonare anche in assenza dell'artista, restituendo l'eco di una performance registrata e impressa nella meccanica dei tasti. Un riverbero emotivo che attraversa lo spazio richiama l'identità stessa di Venezia, città sospesa tra visibile e sommerso, tra presenza e memoria. Le parole di Dardust.
1: Tutti noi abbiamo ricordi, memorie che possono superare lo spazio e il tempo e rimanere in un ambiente proprio come se fosse l'eco di un suono. E tutti i visitatori che entreranno nel padiglione possono scrivere una memoria, un ricordo su questo schermo e l'intelligenza artificiale codificherà che tipo di emozione è alla base di questo ricordo e questo si collegherà a uno dei 40 temi, improvvisazioni, microtemi che ho scritto al pianoforte e che verranno riprodotti fedelmente come se io fossi lì presente.
0: E il prossimo settembre torna il Festival di Danza Contemporanea Torino Danza, un viaggio diversificato e plurale che parte dall'Asia, tocca l'Europa e approda negli Stati Uniti d'America attraverso i coreografi e gli artisti invitati a Torino. La direttrice artistica Anna Cremonini ha presentato la nuova edizione.
2: Diciamo che si può definire un po' come un viaggio perché partiamo dall'Asia, esploriamo l'Europa e naturalmente anche l'Italia ed approdiamo negli Stati Uniti d'America. Quindi diciamo come sempre un festival, come io sempre cerco di fare, un festival molto diversificato che propone degli spettacoli molto diversi gli uni dagli altri, con forme diverse, estetiche diverse, cioè non spero sempre di presentare uno spaccato di quello che passa, diciamo, nel mondo della danza contemporanea.
0: Copioni originali di Friends, lettere di Jennifer Aniston, oggetti di scena, album con il cast, costumi e accessori. Circa 130 pezzi, decine di effetti personali di Matthew Perry, il Chandler Bing della serie TV, scomparso a 54 anni dopo una lunga lotta contro le dipendenze da sostanze, andranno all'asta il 5 giugno presso l'Heritage Auctions a Dallas e online. Tra pattini da hockey, opere di Banksy e foto, il ricavato delle vendite andrà alla Matthew Perry Foundation, ente che si occupa di ricerca e recupero dalle tossicodipendenze. Prima però i cimeli sono stati esposti per i fan a Beverly Hills. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.

Giorgia con RVL alla radio nel nostro buongiorno. Vi invitiamo a Tour DOP, che racconta in tutta Italia la DOP Economy agroalimentare. È un ciclo di incontri promosso da Origin Italia per portare il tema della DOP Economy nei territori italiani, nelle città, nelle università, nei luoghi della cultura. Un progetto importante che ha il supporto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e prevede molti seminari in tutta Italia con il coinvolgimento diretto dei consorzi di tutela, dei rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni locali, le scuole, ma anche chef, operatori della distribuzione. L'obiettivo di questo percorso divulgativo e formativo, con oltre 150 docenti coinvolti, è aprire un dialogo con la società civile sul valore delle indicazioni geografiche italiane, spiegando come i prodotti DOP e IGP rappresentino una parte fondamentale della nostra identità. Siamo assolutamente d'accordo, andiamo a scoprire qualcos'altro dopo Frankie e Energy MC.

0: pedala più fretta.
1: Un featuring con Jovanotti che ci piace tantissimo, un made in Italy niente male. Come questo sistema legato al tour che ci porta alla conoscenza delle nostre DOP e IGP. La DOP Economy Italiana è oggi una delle infrastrutture più diffuse e riconoscibili del nostro made in Italy agroalimentare. Conta quasi 900 prodotti in indicazione geografica tra cibo, vino e bevande. Un patrimonio produttivo che genera oltre 20 miliardi di euro di valore alla produzione, 184.000 operatori, 864.000 addetti lungo le filiere certificate. In questo modo, con Tour DOP, si vuole rafforzare la conoscenza pubblica del sistema delle indicazioni geografiche, portando il dibattito oltre gli ambiti tecnici e delle istituzioni con un percorso di educazione civica, culturale ed economica. È un modo per raccontare il valore delle DOP e IGP come patrimonio nazionale e noi condividiamo.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
7: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

0: Annalisa Minetti con RVL la radio. Se vuoi ci credi tu. Ci hanno creduto assai questi giovani francesi che avevano deciso di trascorrere la notte nella Mole Antonelliana a Torino, magari per mettere in pratica le loro tecniche di parkour. Francesi tra 25 e 28 anni che però sono stati fermati dai carabinieri all'interno della Mole. A dare l'allarme qualche giorno fa il personale addetto alla vigilanza della struttura. I tre giovani, tre ragazzi e una ragazza, inizialmente hanno detto che erano rimasti nell'edificio oltre l'orario di regolare apertura, deludendo i controlli, per trascorrere la notte ammirando la città dall'alto. A voglia, ma non si può fare, credo. Ulteriori accertamenti hanno appurato che i quattro erano in realtà abili atleti di parkour. I giovani scoperti all'85esimo piano della Mole, accampati con coperte e materassi gonfiabili, dopo le operazioni di identificazione sono stati denunciati per invasione di terreni o edifici. Non è la prima volta che si sentono cose del genere, soprattutto in Piemonte. Ragazzi, attenti.
1: Reincarnated, I was stargazing, life goes on, I need a

0: favola.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
3: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
7: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RPL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
12: Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Super Trailers.
18: Chiudi gli occhi, che note sono?
19: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
20: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
21: Vuoi fare soldi veri?
20: Chiamami. Un thriller emozionante.
21: Scordatelo, ho chiuso.
20: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
21: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
19: Io sono solo un accordatore.
20: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
12: Super Trailers.
22: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
12: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Whitney Houston con RVL la radio. Il nostro buongiorno continua con un dato di fatto legato alla cronaca che però deve farci riflettere. La solitudine genitoriale, che è più comune tra le donne, il 65% ha detto di avere provato senso di solitudine o isolamento rispetto al 40% degli uomini. Sono i dati diffusi dopo la settimana europea della salute mentale. UNICEF ha lanciato i risultati di questo sondaggio realizzato su un campione di oltre 8.900 rispondenti nell'ambito di una pubblicazione Eppure siamo soli, la salute mentale dei genitori nella prima infanzia, una questione di salute pubblica e di diritti di bimbe e bimbi. Sono dati importanti che devono farci pensare, ne riparliamo tra

attitudine che cosa porta o a cosa porta, in questo caso i genitori e soprattutto le mamme. Secondo questo sondaggio, per il 79% delle donne e il 63% degli uomini, la vita di un neogenitore in Italia non è facile ed essere genitori è stato più difficile del previsto per più della metà dei rispondenti, sempre maggiormente le donne. Il 57% delle donne poi ha dichiarato di avere provato tristezza senza apparente motivo, il 20% fra gli uomini. Il 57% delle donne ha provato la sensazione di non farcela, il 40% fra gli uomini. Il 39% delle donne ha dichiarato di sentirsi spesso o quasi sempre in colpa, rispetto al 19% degli uomini. Il 44% delle donne sente che la cura condivisa col partner sia poco o nulla, rispetto al 17% degli uomini. Avete capito che, insomma, le donne sono sempre penalizzate anche in questo contesto, e poi si parla tanto del superlavoro delle mamme, vero?

0: RVL la radio.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
2: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
6: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
7: mi perseguita. 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
8: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
11: A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora, il 23 maggio dalle 18.30 alle 23 e a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it. Servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
0: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
12: Non è mai troppo presto.
13: Non è mai troppo presto.
12: Comincia la giornata con RVL la radio.

Sinclair e Kesa, I Can Wait, il passato che torna con un vestitino nuovo, un remix, una nuova versione, chiamatela come vi pare, comunque i ricordi ci sono, ma anche la voglia di pensare al presente. Tornando all'argomento di prima, la solitudine dei genitori, soprattutto delle nuove generazioni di genitori, no? Di quelli più giovani, fa pensare tantissimo e non vogliamo immaginare anche i fatti di cronaca correlati, quindi come al solito la rete familiare intorno, quella degli amici, se vedete che una giovane mamma, un giovane papà presenta problemi di qualche tipo o di questo genere, allora dovete parlare, ma fateli parlare soprattutto, non lasciateli da soli. Cambiando di nuovo argomento, noi saltiamo di qua e saltiamo di là, siamo vicini al fine settimana e al weekend e abbiamo voglia di musica nuova, non in cucina ma nella nostra cameretta o magari nella nostra automobilina per andare a lavoro. C'è Gaia.

0: Bossa Nostra, canzone di Gaia a chiudere quasi l'appuntamento con Non è mai troppo presto del venerdì, pre-weekend. È un fine settimana intenso, che ne dite, impegnativo. Per quello che mi riguarda un po' di cosette da fare, poi vediamo se mi arriva anche il relax della domenica o se affronto una specie di manifestazione dove c'è il cibo protagonista e magari vi posso raccontare anche qualcosa di simpatico. Perché no? Poi se si mangia va sempre bene, senza esagerare, a parte il giorno dello sgarro. Vabbè dai, ci pensa ora per il resto. Maria Elisa Gualandris con Giornale e Caffè vi lascio la nostra programmazione e vi auguro uno splendido weekend. Noi ci ritroviamo qui lunedì su Area Viale della Radio. Ciao!
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: È morto Carlo Petrini, il padre dello slow food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento nell'attivismo ambientale e agroalimentare. Si è spento a 76 anni nella sua abitazione a Brano il Cunese, a darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Rientrati da Israele, gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, rilasciati dalle autorità dello Stato ebraico. I loro racconti parlano di abusi anche sessuali e pestaggi, come già avevano riferito ieri il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. La Procura di Roma acquisirà il video postato dal ministro Ben-Gvir. Ucraina, circa 100 tra morti e feriti russi nel pesante attacco delle forze di Kiev contro una base del servizio segreto di Mosca vicino alla Crimea. Attacchi con droni in territorio russo. Intanto il cancelliere tedesco Merz propone di concedere all'Ucraina lo status di membro associato dell'Unione Europea prima dell'adesione completa. Voci di un accordo vicino tra Stati Uniti e Iran, anche se la situazione è ancora in divenire. Washington apre intanto già un fronte cubano con la porta aerea Nimitz schierata nei Caraibi. Basket, l'Olimpia a Milano è la prima semifinalista dei playoff scudetto. Il quintetto di Poeta passa con 84-72 sul campo di Reggio Emilia e chiude 3-0 la serie di quarti. Nell'altra sfida Brescia spugna 84-80 il parquet di Trieste e si porta sul 2-1 nella serie. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi. Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: RVL.
3: Ed eccoci qui, buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati su RVL la radio, 22 maggio in diretta con Giornale Caffè, tra l'altro oggi la giornata del Giro d'Italia nel Verbano, con arrivo a Verbania, il passaggio ad Arona, Meina, prima Borgomanero, poi Arona, Meina, Lesa, Belgirate, Stresa con il traguardo volante, poi Baveno, Feriolo, Bieno e su verso Ungiasca, Cambiasca per scendere di nuovo e arrivare al lungolago di Pallanza. Già ci sono grandi movimenti in città, ieri sera sentivo i camion di tutta la carovana del Giro che arrivavano in piazza Garibaldi, appunto dove ci sarà poi l'arrivo, e quindi molto fermento, un po' di preoccupazione sulla viabilità, ma tutto sommato, insomma, ormai abbiamo capito come funziona. 2 ore e mezza prima saranno chiuse le strade, la statale da Fondotoce dalla 1 e mezza, invece la parte che riguarda Stresa Baveno dalla 1 e mezz'ora, insomma di mezz'ora e mezz'ora si va così, e dalle 5 e mezza poi la statale, le strade riapriranno dopo l'arrivo. Rimarrà bloccata, sì, Pallanza, perché appunto con tutte le infrastrutture che vengono montate lo spazio ovviamente viene occupato da loro. Comunque parleremo di giro, parleremo di molto altro fino alle 9 insieme. Vi ricordo che potete scrivermi se lo volete allo 0323 55 21 24, numero WhatsApp, e poi sui nostri social. Quindi via che si parte, ovviamente noi siamo accreditati al Giro d'Italia, quindi vi manderemo le foto e video di questa giornata. E via che si parte con la nostra sigla.

con Sabrina Carpenter qui su RVL la radio in Giornale Caffè in questo 22 maggio, sempre in diretta. Beh, ieri è esploso questo caldo, poi parleremo anche di meteo, le previsioni, ma insomma si è fatto da subito sentire, anche perché il giorno prima sembrava ancora novembre, e quindi insomma un po' di sbalzo, però dai, sarà un bel weekend di sole, questo è quello che conta. Dobbiamo adattarci un po' a queste temperature, poi cercheremo di capire anche quanto durerà, perché ormai qua siamo proprio veramente dalle stelle alle stalle in poche ore. Blanco ed Elisa, ricordi?

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Code a tratti sulla 4 Milano-Venezia tra il bivio per la 31 della Valdastico e Grisignano per traffico intenso in direzione Venezia. 6 km di coda sulla tangenziale ovest di Milano tra Lorenteggio e Settimo Milanese a causa di un incidente nel quale ha preso fuoco un veicolo in direzione la 8 dei Laghi. Coda di 4 km sulla 1 Milano-Bologna tra il bivio per la Compagnale di Piacenza e la diramazione per Fiorenzuola a causa di un incidente avvenuto in direzione Bologna. Rallentamenti sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra Castelvetro e Cremona per lavori in direzione Brescia. Torniamo sulla 1 nel tratto Firenze-Roma, un incidente rallenta il traffico tra Monte San Savino e Valdichiana verso Roma. Più a sud su questa autostrada un altro incidente sta causando file per 2 km tra il bivio per la 24 Roma-Teramo e il bivio per la diramazione Roma-Sud in direzione Napoli. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: Il buongiorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni verso il fine settimana. Ariete, vi distinguerete dalla massa oggi, ma non riuscirete ancora ad utilizzare tutto il vostro potenziale. Vi sforzerete per fare del vostro meglio e per sorprendere il prossimo, e ci riuscirete. Toro, vi piacerà oggi stare al centro dell'attenzione e ricevere dei complimenti, ma non vorrete essere criticati. Le obiezioni vi metteranno a disagio perché non saprete come rispondere. Gemelli, tenderete oggi a commettere diversi errori nel lavoro. La causa sarà da attribuire allo stress eccessivo. Le stelle vi consigliano di staccare la spina e prendervi qualche ora solo per voi. Cancro, sarete attenti al benessere del prossimo oggi. Vorrete rendere felice la vostra famiglia e per farlo sarete disposti a rinunciare anche a qualcosa di importante per voi. Nessuno vi farà cambiare idea. Leone, questa giornata vi metterà un po' alla prova. Non sarà facile lasciarsi alle spalle le esperienze passate e ci saranno delle decisioni che continueranno a tormentarvi e a farvi sentire in colpa. Ricordatevi che il passato non esiste più. Pensate al presente. Vergine, vi sentirete oggi bene con voi e finalmente sarete pronti ad affrontare la giornata con il sorriso sulle labbra, incontrando anche nuove persone e riuscendo nei vostri obiettivi. Bilancia, la vita di coppia sarà piuttosto complessa oggi. Ci saranno diverse questioni su cui riflettere e confrontarsi. Sarà importante soprattutto condividere i vostri dubbi e le vostre perplessità. Scorpione, questa giornata vi offrirà tanti spunti di riflessione nuovi. Finalmente sarete pronti a lasciarvi alle spalle gli eventi passati e a concentrarvi solo su quelli futuri, anzi, quelli presenti. La creatività non vi mancherà. Sagittario, avrete modo di interagire con il prossimo oggi e di conoscere persone molto diverse da voi e per questo molto stimolanti. Sarete pronti a integrarvi in gruppi nuovi, ma non a costo di rinunciare alla vostra personalità e individualità. Capricorno, oggi rischiate di essere un po' troppo severi con voi. Vorrete infatti dare il massimo, ma avrete anche la sensazione di essere bloccati nel passato e in ciò che avete sbagliato. Tutto questo rischia solo di alimentare il vostro stress e le vostre capacità, che sono grandissime. Acquario, vi sentirete oggi a vostro agio in mezzo agli altri. Aiuterete il prossimo con onestà e non vi farete buttare giù dalle cattive intenzioni altrui. Approfittatene per brillare più che mai. Pesci, con la vostra energia riuscirete oggi a travolgere le persone che vi staranno accanto. Sarete allegri, aperti e luminosi e la vostra fiducia apparirà incrollabile. Oggi vi saluto con le parole di Socrate: chi vuol muovere il mondo, prima muova se stesso. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: RVL, la radio.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
8: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
9: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
10: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
11: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
12: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Operazione antidroga dei carabinieri del VCO, arrestati i componenti di una banda guidata da un 25enne di Domodossola in manette, o denunciati anche i numerosi driver, una ventina, che usavano per le consegne, che avvenivano con auto di lusso pagate in contanti. Il gruppo è collegato a diversi episodi di violenza avvenuti in locali della provincia e si sospetta che avesse anche delle armi da fuoco clandestine. Partito i 69 uffici postali del VCO, il servizio di rinnovo dei passaporti, ulteriori uffici in via di ammodernamento saranno presto abilitati. Oggi arriva il Giro d'Italia a Verbania, seguitelo con noi attraverso le pagine social di RVL la radio.
16: Il meteo di RVL. Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 0155.
15: Previsioni del tempo per venerdì 22 maggio, cielo sereno o poco nuvoloso con temperature tra 13 e 28 gradi, la tendenza per il fine settimana soleggiato sia sabato che domenica. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa. Desiderio

0: Hit con Y su RVL la radio. Si è tenuta la riunione richiesta dal presidente della provincia del Vicino Albertella sulla questione livelli del lago, con il presidente della regione Alberto Cirio intervenuto in videocollegamento. Cirio ha parlato dell'importanza di attivare un piano spiagge che consenta di mettere in sicurezza appunto le spiagge in caso di innalzamento dei livelli del lago. I metodi ci sono, dice Cirio, con barriere e sistemi di protezione ci sono anche gli strumenti. La regione infatti con la legge 18 sostiene gli investimenti per le strutture turistico-ricettive e quindi può finanziare questo tipo di intervento con contributi a fondo perduto a valere sui fondi europei. Si è parlato appunto dell'innalzamento a più 1,40 m consentito come massimo, che ha suscitato la preoccupazione dei sindaci, degli operatori delle strutture turistico ricettive affacciate sul lago. L'assessore Marnati, che è l'assessore all'ambiente della regione, ha aggiunto che la volontà è di non lasciare soli i sindaci del lago e chi lavora e chi investe per la crescita turistica. Quindi insomma si è aperto un dialogo in questa sede appunto su come evitare che le spiagge vengano completamente sommerse in caso di innalzamento del livello. L'assessore al turismo Bongioanni anche ritenuto ragionevole la proposta fatta da Albertella di non superare la quota storica di più 1 m nella stagione turistica e di assumere il livello più 1,40 come tetto massimo da raggiungere solo quando le condizioni lo consentono in sicurezza. Vedremo insomma come proseguirà questo dialogo che si è aperto a questo tavolo, a cui erano presenti anche ARPA e Federalberghi di Novara e del VCO, i Feder Camping, Confindustria e appunto gli altri sindaci dei comuni rivieraschi. Dito nella piaga ora, che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Per il momento è tutto, buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto 011 22 71 087.
6: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
7: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Do you know the
9: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
10: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un

0: fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
5: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
8: RVL.

Maroon 5 con Heroin su RVL la radio, le 7.52 di questo 22 maggio, tra poco arrivano anche le news delle 8 e poi la 4x4. Prima però Irama con Cabana.

0: lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Sono rientrati in nottata a Fiumicino e Malpensa gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia rilasciati dalle autorità israeliane. Il servizio di Davide Camera.
2: Le immagini shock che hanno provocato indignazione internazionale anche nei paesi più vicini a Israele trovano riscontro nelle dichiarazioni degli attivisti. Prima il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Poi gli altri arrivati in nottata a Roma e Milano via Istanbul.
3: Sono state almeno 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata.
4: Ci hanno assalito, hanno usato i taser, torturato in tutti i modi, ma soprattutto c'è una nave prigione che è un campo di concentramento che galleggia.
2: Il Mondo contro il ministro Ben-Gvir, che ha postato il video nel quale derideva gli attivisti umiliati. L'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni nei suoi confronti, ma sono tanti ad attaccare il leader dell'ultradestra che mette in difficoltà Netanyahu, che però in prospettive elezioni è per lui un alleato fondamentale. La Procura di Roma acquisirà il video e sentirà gli attivisti della flottiglia.
1: Le forze ucraine hanno attaccato il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson, uccidendo e ferendo quasi 100 soldati russi. L'annuncio del presidente ucraino Zelensky in un post su X. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai leader dei 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. È morto Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento dell'attivismo ambientale e agroalimentare. Si è spento a 76 anni ieri sera nella sua abitazione a Brane, il Cuneese. A darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Sovranità alimentare, biodiversità e la promozione di un modello di agricoltura sostenibile e giusto, i cardini del suo impegno. Nel 2024 il Time lo aveva nominato eroe europeo, mentre il Guardian lo ha inserito, unico italiano, nella lista delle 50 persone che potrebbero salvare il mondo. Tennis ancora in corso le qualificazioni, segna meno 2 il conto alla rovescia del Roland Garros al via domenica, lunedì o martedì il debutto di Sinner, finora protagonista di un 2026 praticamente perfetto. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
5: Avversario cercasi per Jannik Sinner. Il campione in carica Carlos Alcaraz non c'è, l'infortunio al polso lo terrà fuori anche a Wimbledon, e allora il numero uno del mondo, che arriva a Parigi surfando sull'onda dei 6 Masters, 1000 conquistati di fila, con una serie aperta di 29 match vinti, parte da naturale favorito alla caccia dell'unico slam che ancora gli manca, sfiorato lo scorso anno nella finale epica con Alcaraz. Lunedì 25 o martedì 26 sarà Clément Tabour, 26enne wildcard francese numero 165 del mondo, il primo avversario di Sinner, che lungo il cammino può trovare il derby con Luciano Darderi negli ottavi e nei quarti con Flavio Cobolli. Il sorteggio non malevolo, dalla sua parte del tabellone ha piazzato Medvedev, che lo ha fatto soffrire in semifinale a Roma, ma che a Parigi non è mai andato oltre i quarti, mentre ha spedito dalla parte opposta i numeri 3 e 4 del mondo, Zverev e Djokovic, e anche Hodar, Fonseca, Fils e Rud può incontrarli solo in un eventuale finale.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
6: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati, volumi di traffico in aumento in tutta la Lombardia, con code rallentamenti verso i principali centri urbani e lungo le grandi direttrici regionali. Iniziamo dalla 9 Milano Chiasso, si registrano code tra Como Montelimpino e Chiasso uscita merci per lo svolgimento delle consuete operazioni doganali verso la Svizzera. Spostandoci sulla 8 Milano Varese troviamo code a tratti tra Castellanza e Milano Nord per traffico intenso verso Milano. Sostenuto il traffico traffico sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia con code tra Milano Est e Cormano nelle due direzioni. 8 km di coda sulla tangenziale ovest tra il bivio per la Serravalle e Settimo Milanese per un incidente in cui ha preso fuoco anche un mezzo avvenuto in direzione della 8 dei Laghi. Traffico intenso sulla Milano-Meda con code tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano verso il capoluogo lombardo. 1 km di coda sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra Castelvetro e Cremona per lavori in direzione Brescia. Sulla 1 Milano-Bologna è un incidente la causa delle code tra Basso Lodigiano e il bivio per la Compranale di Piacenza in direzione Bologna. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
9: E per questa 4x4 vi sogniamo Shakira, Whenever, Wherever, The Giornalisti con Riccione, Make, Fabulous, ma partiamo dagli anni 90 con i Pooh, Uomini Soli.
8: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: much, but I feel it deserve.
1: Fabulous Make su RVL, la radio a chiudere questa 4x4, la prima di questo venerdì 22 maggio, sempre in diretta con Giornale Caffè. Tra poco partiamo per un nuovo itinerario che ci propone il distretto turistico dei Laghi. Rimanete lì.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce. Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
7: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
8: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
7: Ma non tutto è sempre sicuro.
8: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
9: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide.
12: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago. A Baveno torna Bavinum. Degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora. Il 23 maggio dalle 18.30 alle 23. E a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it. Servizio navetta gratuito da Intra, Fondotoce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
13: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

0: Bentornati a Itinerari da ascoltare. In questo episodio faremo la conoscenza di un gentiluomo scozzese che circa un secolo fa decise di stabilirsi a Pallanza, sulle rive del Lago Maggiore. In particolare, conosceremo da vicino l'eredità che ci ha lasciato in dono, i giardini botanici di Villa Taranto. Avete mai passeggiato dentro a un sogno? Se pensate che ciò non sia possibile, allora una visita ai giardini botanici di Villa Taranto vi farà ricredere. Percorrere i giardini di Villa Taranto significa infatti immergersi, passo dopo passo, nel sogno divenuto realtà di un uomo, il capitano scozzese Neil Boyd McCahern. Una storia così incredibile non può che iniziare a bordo dell'Orient Express, dove il facoltoso gentiluomo, in viaggio nei primi anni 30 fra Venezia e Londra, legge casualmente un articolo sul Times. È in vendita l'ottocentesca Villa La Crocetta, sul promontorio della Castagnola a Pallanza. Perché non darle un'occhiata? Sceso alla vicina fermata di Stresa, al capitano sembra di ritrovare in questo incantevole angolo di lago un lembo della nativa Scozia. È amore a prima vista. Nel 1931 decide quindi di acquistare la proprietà, composta dal vasto parco e dalla storica dimora, rinominandola Villa Taranto in onore di un suo nobile antenato, nominato Duca di Taranto da Napoleone. McCahern non è soltanto un ricco gentleman amante del bello, ma è anche un grande appassionato di botanica. Successivamente, nel 1952, il giardino apre al pubblico. I giardini di Villa Taranto si estendono su un'area di ben 16 ettari. Il viale di ingresso al parco, vicinissimo al lago, si annuncia con due imponenti filari di conifere secolari provenienti da tutto il mondo e in pochi passi sembra già di essere completamente avvolti dal verde. Può così iniziare la nostra camminata rigenerante lungo un percorso di circa 4 km, interamente accessibile per chi ha difficoltà motorie, alla scoperta di un patrimonio unico, una collezione composta da oltre 20.000 varietà e specie di piante di particolare valenza botanica, di cui 1.000 non autoctone. Proseguendo nel percorso di ingresso, al termine del viale, si giunge al cospetto di una fontana animata da putti, intorno alla quale ogni 3 mesi vengono piantumate a rotazione delle aiuole. Con lo sbocciare della primavera danno il meglio di sé le piante acidofile caratteristiche del lago, come le azalee, i rododendri e le camelie. 60.000 fiori, ben 48 varietà di tulipani. In uno specchio d'acqua noterete galleggiare delle grandi foglie simili a vassoi con i bordi rialzati. È la Victoria cruziana, una ninfea tropicale che ha trovato qui il suo habitat ideale. Pensate che le foglie, dal diametro che può raggiungere anche un paio di metri, possono addirittura sostenere il peso di un bambino. Siamo circa a metà del percorso e proseguiamo salendo al secondo livello del giardino, caratterizzato dalla copiosa presenza dell'acqua. Salendo ulteriormente, ecco aprirsi uno degli spazi più incantevoli di tutto il parco, un giardino terrazzato all'italiana, dove il regolare alternarsi di parterre erbosi, aiuole e fontane generano l'impressione di un tappeto naturale composto da una selezione di 40.000 piante. È questo il punto più amato da tutti i fotografi, amatoriali o no? Dopo tutto questo movimento, un po' di relax non può far male. Per questo motivo, nei pressi del parterre è stato attrezzato un wellness garden con ombrelloni e panchine. Non resta ora che ridiscendere verso l'ingresso, percorrendo un sentiero a curve da cui apprezzare una visuale incantata del Lago Maggiore. Giunti al termine della passeggiata, intravediamo ormai i cancelli d'uscita e il bookshop. Giusto un'ultima curiosità prima di uscire. Nella ex casa del custode è allestito un interessante erbario risalente agli anni 20 del secolo scorso. I giardini sono aperti da marzo a novembre, a partire dalle 9 di mattina.
1: Per ulteriori informazioni in merito a questo itinerario potete consultare il sito www.distrettolaghi.it.
2: La prossima settimana un nuovo itinerario da ascoltare. La diffusione radiofonica degli itinerari da ascoltare è un'iniziativa a cura del Distretto Turistico dei Laghi, finanziata da Regione Piemonte nell'ambito del progetto Castelli, Torri e Mura, luoghi d'antichi sguardi su laghi e monti. Legge regionale numero 14/2016, articolo 21, annualità 2025-2026.
3: RVL La Radio.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
10: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
11: Da Chiara Fiselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo venerdì 22 maggio. Nell'ambito della 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia, Dardust ha inaugurato al Padiglione Venezia Sommersivo, installazione sonora immersiva per la quale ha firmato una nuova composizione originale nell'ambito del progetto espositivo Note Persistenti. L'installazione ricrea un ambiente subacqueo in cui il pianoforte, come sospeso sotto la superficie, continua a suonare anche in assenza dell'artista, restituendo l'eco di una performance registrata e impressa nella meccanica dei tasti. Un riverbero emotivo che attraversa lo spazio richiama l'identità stessa di Venezia, città sospesa tra visibile e sommerso, tra presenza e memoria. Le parole di Dardust.
12: Tutti noi abbiamo ricordi, memorie che possono superare lo spazio e il tempo e rimanere in un ambiente proprio come se fosse l'eco di un suono. E tutti i visitatori che entreranno nel padiglione possono scrivere una memoria, un ricordo su questo schermo, e l'intelligenza artificiale codificherà che tipo di emozione è alla base di questo ricordo, e questo si collegherà a uno dei 40 temi, improvvisazioni, microtemi che ho scritto al pianoforte e che verranno riprodotti fedelmente come se io fossi lì presente.
11: E il prossimo settembre torna il Festival di Danza Contemporanea Torino Danza, un viaggio diversificato e plurale che parte dall'Asia, tocca l'Europa e approda negli Stati Uniti d'America attraverso i coreografi e gli artisti invitati a Torino. La direttrice artistica Anna Cremonini ha presentato la nuova edizione.
13: Diciamo che si può definire un po' come un viaggio, perché partiamo dall'Asia, esploriamo l'Europa e naturalmente anche l'Italia, e approdiamo negli Stati Uniti d'America. Quindi diciamo, come sempre, un festival, come io sempre cerco di fare, un festival molto diversificato che propone degli spettacoli molto diversi gli uni dagli altri, con forme diverse, estetiche diverse, cioè non spero sempre di presentare uno spaccato di quello che passa, diciamo, nel mondo della danza contemporanea.
11: Copioni originali di Friends, lettere di Jennifer Aniston, oggetti di scena, album con il cast, costumi e accessori. Circa 130 pezzi, decine di effetti personali di Matthew Perry, il Chandler Bing della serie TV, scomparso a 54 anni dopo una lunga lotta contro le dipendenze da sostanze, andranno all'asta il 5 giugno presso l'Heritage Auctions a Dallas e online. Tra pattini da hockey, opere di Banksy e foto, il ricavato delle vendite andrà alla Matthew Perry Foundation, ente che si occupa di ricerca e recupero dalle tossicodipendenze. Prima però i cimeli sono stati esposti per i fan a Beverly Hills. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.

Henry Franco 126 con Ele su RVL la radio in giornale e caffè. Allora parliamo di meteo, che cosa ci aspetta per oggi e per i prossimi giorni? Questo caldo che è arrivato da ieri proseguirà, anzi le temperature sono destinate ad aumentare, perché addirittura per domenica sono previsti 30 gradi, 31 gradi di massima per lunedì, non dovrebbe piovere, cielo sereno, qualche nuvola di passaggio. Questa la situazione della prossima settimana. È così. Pink Panthers, Girl Like Me.

0: Soccorso in Festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in Festa.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
6: Ragazzi, con questa non entri.
7: Ma no, non vale.
6: Bravo, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
11: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
12: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
13: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente nelle orecchie delle persone, quando serve. Niente spam, solo vera emozione e presenza. Chiama 0323 55 21 24 e fai

in Texas, Ella Langley su RVL, la radio. Ormai quasi al momento dei saluti, in questo 22 maggio sono le 8:53. Come sta andando la vostra mattinata? Scriveteci se vi va allo 0323 55 21 24, il numero dei messaggini WhatsApp. Biagio Antonacci, ora You and Me.

You and me, Biagio Antonacci, noi adesso ci salutiamo, tra pochissimo le news delle 9, poi Piero Pratesi con il suo talk show, rimanete con noi in questa lunga giornata, seguiteci anche sui social per avere tutte le foto e i video del Giro d'Italia, siamo accreditati e quindi seguiremo da vicino l'arrivo della tappa da partita che partirà verso mezzogiorno da Alessandria, arriverà proprio qui sul Lago Maggiore. Bene, buona giornata a tutti, buon fine settimana, come sempre rilassatevi, riposatevi, divertitevi, noi ci sentiamo lunedì mattina dalle 7 alle 9, ciao!

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Bentrovati da Alessio Galea. L'addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete internazionale Terra Madre, si è spento ieri sera nella sua abitazione a Brane il Cuneese. Aveva 76 anni. Una vita intera dedicata alla tutela della biodiversità agricola, dei piccoli produttori locali, riassunto nel celebre motto di Slow Food: cibo buono, pulito e giusto. Sociologo, gastronomo, rivoluzionario culturale, nel 2024 Petrini era stato nominato dalla rivista Time eroe europeo. Sono rientrati nella notte in Italia, a Fiumicino e a Malpensa, gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia, partiti da Istanbul, snodo per tutti i partecipanti alla missione umanitaria, arrivati da Eilat dopo il rilascio da parte delle autorità israeliane. Nei loro racconti riferiscono di violenze e torture, come già ieri avevano fatto il deputato dei 5 Stelle Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, rilasciati per primi. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, così il presidente ucraino Zelensky in un post su X, con cui ha annunciato l'attacco senza precedenti delle forze di Kiev contro il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. I raid con droni hanno causato imponenti perdite nelle fila dell'esercito russo, quasi 100 tra morti e feriti. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. Tragedia a Grosseto. Un uomo di 66 anni è morto in seguito ad un incendio scoppiato nella sua abitazione. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, allertati dai vicini, i medici del 118 hanno tentato invano di rianimare il 66enne morto per le esalazioni di monossido di carbonio. Le fiamme sono state domate, ancora da chiarire le cause del rogo. Formula 1 a Montreal per il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del mondiale. Stasera libere qualifiche della sprint che si corre domani alle 18 e sempre domani le qualifiche della gara lunga al via domenica alle 22. In vetta alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli su Mercedes, 3 vittorie nelle ultime 3 gare. È tutto, a più tardi.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Traffico ancora sostenuto sulle strade della Lombardia e verso i principali centri urbani. Iniziamo dalla 8 Milano Varese. Ci sono code tra il bivio con la 9 Milano Chiasso e Castellanza per traffico intenso verso Varese. Altre file sulla 4 Milano Venezia per un incidente avvenuto tra Seriate e Bergamo in direzione Milano. Sostenuto il traffico sul percorso milanese della 4 Milano Venezia con code tra Milano Est e Cormano nelle due direzioni. 3 km di coda sulla tangenziale ovest di Milano tra il bivio per la Serravalle e Baggio Cusago per un mezzo fermo in panne in direzione della 8 dei Laghi. Traffico intenso con code sulla Milano Meda tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano verso il capoluogo lombardo. 1 km di coda sulla 21 Torino Piacenza Brescia tra Castelvetro e Cremona per lavori in direzione Brescia. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Pronti via, apriamo la mattinata talk show di questo venerdì 22 maggio. Buongiorno, io sono Piero Pratesi, vi accompagnerò fino alle 12.30, appunto a causa Giro d'Italia terminerò prima il mio impegno del talk show, ma ci sarà, come accade già il mercoledì, mezz'ora in più di mattinata, anzi di prepomeriggio con la vostra Vale, corascando il fondo del barile. Tra poco l'almanacco musicale, poi avremo anche l'appuntamento dedicato alla musica in vinile alle 10.20 con lo speciale Ti ricordi quando? Alle 11.20 Samuele D'Alessandro ci parlerà di Verbania e dei giovani, il consigliere comunale di minoranza ci racconterà appunto che cosa c'è e che cosa bolle in pentola potrebbe arrivare per i giovani, e poi via via la musica di RVL ad accompagnarci in questa mattinata musicale. Però bando alle ciance, siamo pronti per aprire la mattinata talk show, lo facciamo chiaramente dopo aver salutato tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa, e lo facciamo con la sigla.

sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è il ritorno del

L'ossessione di Samurai J su RVL, la radio dove ve le sogniamo di santa ragione, con Piero Pratesi con voi oggi fino alle 12.30. Ho visto, scendendo da Cambiasca dove abito, andando a bere il caffè a Intra, dove si sta allestendo il villaggio del giro in piazza Mercato, e ho visto un sacco di striscioni per incitare Filippo Pippo Ganna, visto che per lui è la corsa di casa. Ho letto però l'intervista stamattina sulla Gazzetta. Pippo ha dichiarato di essere stanco, ma cercherà di spingere, visto che la sua corsa è la corsa a casa sua, e di conseguenza avrà anche molto tifo, e l'abbiamo già visto stamattina, un sacco di striscioni e gigantografie di Ganna per sostenerlo e incitarlo. Intanto Topic e Becky G su RVL con Sorry Papi ci porteranno alle info sul traffico, alla pausa pubblicitaria, e dopo Elisa con il nuovo Amore saremo pronti anche per l'almanacco musicale.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un nuovo aggiornamento, ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per un incidente fra sito e Corso Regina Margherita in direzione Milano. Sempre sulla tangenziale il traffico è rallentato per traffico intenso fra Corso Regina Margherita e Bruere in direzione Freius. Ci spostiamo sulla A21 Torino-Piacenza per un incidente. Sono presenti code fra Alessandria Ovest e Felizzano in direzione Torino, mentre per lavori si viaggia incolonnati fra Villanova e Asti Ovest in direzione Piacenza. Con questo è tutto, buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora, il 23 maggio dalle 18.30 alle 23 e a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it. Servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
6: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
7: mi perseguita.
8: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
9: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
11: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera in Piazza Umberto I all'Imbarcadero.
12: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
13: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
14: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RPL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
15: RPL, la radio.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Venerdì 22 maggio 2026 è il 142esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:44 e tramonta alle 20:30. Le sante del giorno sono Santa Rita da Cascia e Santa Giulia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 22 maggio del 1906 i fratelli Wright brevettano la macchina volante, il primo aeroplano. Nel 1978 in Italia viene approvata la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza, ovvero legge 194 sull'aborto, frutto di un'aspra battaglia sociale, politica ed etica. Nel 1980 la Namco mette in commercio in Giappone il videogioco Pac-Man, fu amore a prima vista con il popolo delle sale giochi che lo incoronò re dei videogame a gettone. Nel 2017 a Manchester nel Regno Unito un attentato kamikaze durante il concerto della cantante americana Ariana Grande nella Manchester Arena causa 22 vittime, circa 60 feriti e 12 dispersi, tutti giovanissimi. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 22 maggio del 1987 ad Auckland prende il via la prima edizione della Coppa del Mondo di Rugby. Ad aprire la storia della competizione furono Nuova Zelanda e Italia e come da pronostico gli All Blacks ebbero la meglio, vincendo 70-6. Nel 1996 allo Stadio Olimpico di Roma la Juventus vince la sua seconda Champions League contro l'Ajax. Nel 2010 al Santiago Bernabéu di Madrid l'Inter batte 2-0 il Bayern Monaco vincendo dopo 45 anni la Champions League, la terza della sua storia. Avendo conquistato anche la Coppa Italia e lo scudetto, diventa la prima squadra italiana a centrare il triplete. E nel 2024 a Dublino l'Atalanta vince l'Europa League battendo 3-0 il Bayer Leverkusen, conquistando così il secondo trofeo della sua storia, il primo a livello continentale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 22 maggio del 1975 Patti Pravo rilascia il disco Incontro. Nel 1992 Luca Carboni è tra gli artisti più venduti in Italia con Ci vuole un fisico bestiale. E nel 2000 NEC pubblica il singolo Ci sei tu. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Giacomo Matteotti, nato a Fratta Polesine il 22 maggio 1885, morto assassinato a Roma il 10 giugno 1924. Figura simbolo dell'antifascismo e politico di idee socialiste. Compie oggi 56 anni la supermodella britannica Naomi Campbell. Spegne 39 candeline il tennista serbo Novak Djokovic, ritenuto uno dei migliori tennisti della storia. 47 candeline sulla torta di Marrakesh, rapper e produttore discografico italiano. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 22 maggio 1873 di Alessandro Manzoni. Nel pantheon degli scrittori che hanno costruito l'identità culturale e non solo dell'Italia, con I Promessi Sposi gettò le basi dell'italiano moderno. Nel 2020 ci lasciava invece l'ex calciatore e allenatore Luigi Simoni. Dal giugno 2014 al giugno 2016 è stato presidente della Cremonese. E il proverbio del giorno è: grazie alla notte, madre dei pensieri, oggi conosco il mal che ho fatto ieri.
1: Un saluto a tutti gli amici di RVL, da Luca Carboni, buon ascolto.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Zip Workspace, lo spazio giusto.
4: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
2: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
6: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
7: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
2: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
11: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Atteso per le 13 di sabato l'arrivo della salma di Federico Gualtieri all'aeroporto di Malpensa, la squadra mobile di Genova ha sequestrato i telefonini cellulari, i computer, le chiavette e un hard disk della professoressa Monica Montefalcone di tutti i sub morti alle Maldive. I dispositivi sono stati riportati in Italia da Stefano Vanin, professore associato di zoologia all'Università di Genova, che si trovava sulla Duke of York. Il docente è stato convocato in questura, dove ha portato tutto il materiale dei 5 sub e lo ha consegnato agli investigatori. Una volta arrivati alla procura di Roma, che ha aperto un fascicolo, i dispositivi verranno analizzati. Gravi disagi ieri per i viaggiatori a causa del blocco della linea ferroviaria tra Iselle e Briga. Un danno ai binari della seconda canna della galleria del Sempione, il motivo dello stop a tutti i treni, con migliaia di passeggeri rimasti bloccati in attesa dei bus sostitutivi. Alcuni Eurocity sono stati deviati sulla linea di Zurigo. Incontro in provincia ieri sui livelli del lago, alla presenza della regione, del presidente Gian Domenico Albertella, dei sindaci dei comuni lacustri, ARPA e operatori turistici. Collegato da remoto, il presidente Cirio ha parlato dell'opportunità di attivare un piano spiagge. I metodi ci sono, ha detto Cirio, con barriere e sistemi di protezione, ci sono anche gli strumenti. La regione infatti sostiene gli investimenti per le strutture turistico-ricettive e quindi può finanziare questo tipo di intervento con contributi a fondo perduto a valere sui fondi europei. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
11: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
15: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Elizabeth Taylor è la canzone a cui ha dedicato Taylor Swift, proprio all'attrice Elizabeth Taylor, questo brano che abbiamo suonato su RVL la radio, dopo anche l'appuntamento con l'informazione locale, l'edizione delle 9.30, informazione locale che tornerà alle 11.30 a cura della nostra redazione qua su RVL la radio. Dove ve le suoniamo di santa ragione, dove vi suoniamo anche la nuova colonna sonora dello spot della Fiat, hanno scelto questa canzone di Serena Brancale, Levante Deglia, al mio paese. Mi sento un...

0: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
10: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
11: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
12: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania 0323 49 44 32.
13: Mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio

LDIH7, la coppia che è andata anche al Festival di Sanremo col singolo Alle Porte dell'Estate, si intitola Santa, l'abbiamo suonato su RVL la radio. Noi stiamo per arrivare anche al momento del GR delle 10, dove entreremo grazie non solo al GR ma anche a Luce Verde, soprattutto alla sequenza di Vitamina RVL, nella seconda ora nostra mattinata insieme. Intanto, direttamente dal Diavolo Veste Prada 2, c'è Runaway.

0: Stai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 6782 596.
1: Buona giornata da Davide Camera. Messaggi di cordoglio dalla politica e dal mondo della cultura, ovviamente dell'enogastronomia, per la morte di Carlo Petrini, il creatore di Slow Food, spentosi a Bra in provincia di Cuneo, dove era nato quasi 77 anni fa. Di lui si ricordano molte iniziative per valorizzare la qualità del cibo e della filiera e quindi anche per migliorare l'ambiente. Dalla rete internazionale Terra Madre alle comunità Laudato Si, di cui fu cofondatore, ispirate all'enciclica di Papa Francesco, alla nascita nel 2004 dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Verranno interrogati dalla Procura di Roma gli attivisti della Global Summit Flotilla rientrati in Italia nella tarda serata di ieri dopo essere stati rilasciati dalle autorità israeliane. Nei loro racconti parlano di torture e abusi anche sessuali, usando il termine campo di concentramento a proposito della loro detenzione. Intanto sale la protesta internazionale nei confronti del ministro israeliano Ben-Gvir, il cui video, mentre deride gli attivisti umiliati, verrà acquisito dalla magistratura italiana. Il ministro Tajani chiede sanzioni nei suoi confronti all'Unione Europea, ma le opposizioni chiedono la sospensione dei rapporti con Israele. Nuove accuse per l'ex principe Andrea nelle indagini della polizia britannica sulle sue frequentazioni con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Adesso il fratello minore di Re Carlo risulta oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora era indagato solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. Prossimi giorni, all'insegna del caldo già estivo, con l'anticiclone a dominare fra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani su Calabria e Sicilia, e situazione che dovrebbe rimanere invariata nella prossima settimana. Avvio positivo di seduta per le principali borse europee. Piazza Affari guadagna 0,5 percentuale a inizio contrattazioni. Giro d'Italia, tutta piemontese, la 13ª tappa, l'Alessandria-Verbania di 189 km. Ieri a Novi Ligure, vittoria per distacco del belga Alex Segert, che beffa i velocisti scattando a 3 km dall'arrivo. Eulalio resiste in maglia rosa. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 6782 596.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Un mezzo fermo in panne rallenta il traffico sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga all'altezza di Lecco sulla carreggiata nord. Sostenuto il traffico sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia con code tra Cormano e Milano Est verso Venezia. Code a tratti sulla tangenziale est di Milano tra il bivio per la 1 Milano-Bologna e Rubattino per traffico intenso verso Lecco. Rallentamenti e code per traffico intenso sulla tangenziale ovest tra il bivio per l'autostrada Sole Baggio Cusago in direzione della 8 e tra Viale Certosa e il bivio per la Serravalle in direzione della 1 Milano-Bologna. Coda a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Monza Sant'Alessandro e il bivio per la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in direzione della tangenziale est. Intenso e rallentato il traffico sulla statale 470 della Valle Brembana tra Villa Dalmè e Sendrina nelle due direzioni. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL, la radio.
5: E nella mattinata talk show con Piero Pratesi siamo pronti per la sequenza di Happy Music mixata. Vi suoneremo Anna con 30 gradi, la versione remix. Arriveranno anche Boney M con Rasputin, mentre il mambo salentino de Bundabash chiuderà la nostra sequenza di Vitamina, che apriamo con la versione remixata, remixed by Trinacria, degli Odyssey, Going Back to My Roots.
4: Vitamina RVL.

modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RBL, musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RBL la radio.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati sulla 21 Torino-Piacenza. Per un incidente sono presenti code fra Alessandria Ovest e Pellizzano in direzione Torino, mentre per lavori si viaggia incolonnati fra Villanova e Asti Ovest in direzione Piacenza. Vi informiamo che oggi si svolge la 13ª tappa del Giro d'Italia, con partenza prevista da Alessandria alle 12.40 e arrivo previsto a Verbania fra le 17 e le 17.30. Dopo la partenza da Alessandria, i ciclisti attraversano le province di Alessandria, Asti, Vercelli, Novara e del Verbania Cusi Ossola. Infine gli atleti raggiungono Verbania, dove la gara terminerà verso le 17.30. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
7: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
8: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
9: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
10: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
11: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
12: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
13: Ragazzi, con questa non entri.
14: Ma no, non vale.
13: Bravo, non vale.
15: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
16: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21

Io continuo a dire che questa canzone mi ricorda un'altra canzone di qualche tempo fa. Adesso devo memorizzarla perché mi sembra che sia una canzone di degli anni dei 2000 e ce l'avevo sulla punta della lingua qualche giorno fa, questa qua di Teddy Swim, che è stata rifatta. Vediamo se riesco a trovarla al volo. Adesso è venuta una ispirazione veloce. No, niente. Nei prossimi giorni, quando la trovo, ve la faccio sentire che canzone mi ricorda. C'è Cosmo su RVL, non c'è Cosmo. Tra poco ci sarà anche l'appuntamento dedicato allo speciale Ti ricordi quando? E intanto sì, vi suono Cosmo ogni giorno, ogni notte.

0: sogno.
1: I numeri uno suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: All'inizio del weekend, nell'appuntamento di venerdì della mattinata talk show, arriva lo speciale ti ricordi quando, che chiude la settimana di speciale colonne sonore, ma vi lancio già che settimana prossima nello speciale ti ricordi quando ci saranno protagonisti gli LP italiani che sono stati in vetta all'Hit Parade, alla classifica degli LP in Italia. Ma intanto abbiamo l'appuntamento di venerdì a cui pensare e vi porto al 20 di giugno del 1987. Lei è un film che contiene questo disco, la colonna sonora contiene questo disco dedicato alla vita di Ritchie Valens. Avete già capito di cosa stiamo parlando? Della Bamba. La canzone viene scritta da Los Lobos, va al numero 1 nella Hot 100 di Billboard il 29 di agosto dell'87, 3 settimane, in vetta alla classifica dei singoli più forti in Inghilterra il 1 di agosto, sempre l'87, per 2 settimane. Va in vetta la Hit Parade italiana il 28 di novembre dell'87 per 10 settimane fino al 30 di gennaio dell'88, per dirla tutta. Va al numero 1 in Australia, Canada, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Nuova Zelanda, Portogallo, Spagna, Svizzera e Zimbabwe. E in questo caso io, nello speciale ti ricordi quando di RVL la radio, vi suono i Los Lobos con La Bamba.

0: allunga il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
2: mi perseguita.
3: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
4: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora, il 23 maggio dalle 18.30 alle 23 e a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it, servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
8: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
9: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
10: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
11: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
12: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
11: Ma non tutto è sempre sicuro.
12: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
13: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
14: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
15: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
16: Da Nadia Sessa, benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paese Sapori di questo venerdì 22 maggio. La cucina italiana rimane un'eccellenza a livello globale e nel 2024 la ristorazione Made in Italy ha raggiunto nel mondo un valore complessivo di 251 miliardi di euro, con una crescita del 4,5% su base annua. Lo afferma un report di Deloitte, secondo cui la cucina tricolore rappresenta il 19% del mercato globale dei ristoranti con servizio al tavolo ed è particolarmente rilevante negli Stati Uniti e in Cina, che insieme coprono oltre il 65% dei consumi globali per la cucina italiana. L'Italia si conferma tra i principali mercati globali del food service, classificandosi al sesto posto per valore complessivo, al quarto per i full service restaurant e al quinto per quick service restaurant, quelli caratterizzati da servizio più rapido con ritiro al banco. Nella 2024 il comparto in Italia ha raggiunto un valore di 83 miliardi di euro, segnando una crescita del 2% e superando stabilmente i livelli pre-pandemici. Il personaggio del giorno è Luca Soave, panettiere under 30 che ad Alba, con la sua bakery Sova, ridimensiona la retorica dei panificatori star. Tra etica agricola, tecnica gastronomica e raffinati pezzi di pasticceria che puntano su sostanza, qualità e zero sprechi. Durante la settimana, infatti, c'è un menù delle varie tipologie di pane che cerchiamo di vendere più possibile su ordinazione, dice Soave, proprio per azzerare gli esuberi. Appuntamenti da non perdere. Per molti anni il vino bianco italiano è stato raccontato soprattutto attraverso la freschezza, la fragranza aromatica e il consumo immediato. Eppure esiste una produzione che lavora sul tempo, sulla profondità e sulla capacità evolutiva. È il mondo dei grandi bianchi italiani da invecchiamento, protagonisti della quarta edizione di Bere Bianco, in programma sabato 23 maggio al Grand Hotel Palatino di Roma. La manifestazione, ideata e organizzata dalla rivista Cucina e Vini, torna nella capitale per portare l'attenzione su una tipologia ancora poco valorizzata nel racconto internazionale del vino italiano. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto. Un saluto da Nadia Sessa.

È tornato Bresh da Dio, la sua canzone suonata su RVL, la radio, dopo anche il GR Paesi e Sapori. Stiamo per arrivare al momento dell'oroscopo per scoprire anche cosa ci riservano le stelle, e intanto noi continuiamo a suonarvele di santa ragione, perché questo ci piace fare. Ci sono gli One Republic su RVL, la radio, con Need Your Love.

0: 4. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
1: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
2: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
3: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita.

0: Tra poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni verso il fine settimana. Ariete, vi distinguerete dalla massa oggi, ma non riuscirete ancora ad utilizzare tutto il vostro potenziale. Vi sforzerete per fare del vostro meglio e per sorprendere il prossimo, e ci riuscirete. Toro, vi piacerà oggi stare al centro dell'attenzione e ricevere dei complimenti, ma non vorrete essere criticati. Le obiezioni vi metteranno a disagio perché non saprete come rispondere. Gemelli, tenderete oggi a commettere diversi errori nel lavoro. La causa sarà da attribuire allo stress eccessivo. Le stelle vi consigliano di staccare la spina e prendervi qualche ora solo per voi. Cancro, sarete attenti al benessere del prossimo oggi. Vorrete rendere felice la vostra famiglia e per farlo sarete disposti a rinunciare anche a qualcosa di importante per voi. Nessuno vi farà cambiare idea. Leone, questa giornata vi metterà un po' alla prova. Non sarà facile lasciarsi alle spalle le esperienze passate e ci saranno delle decisioni che continueranno a tormentarvi e a farvi sentire in colpa. Ricordatevi che il passato non esiste più. Pensate al presente. Vergine, vi sentirete oggi bene con voi e finalmente sarete pronti ad affrontare la giornata con il sorriso sulle labbra, incontrando anche nuove persone e riuscendo nei vostri obiettivi. Bilancia, la vita di coppia sarà piuttosto complessa oggi. Ci saranno diverse questioni su cui riflettere e confrontarsi. Sarà importante soprattutto condividere i vostri dubbi e le vostre perplessità. Scorpione, questa giornata vi offrirà tanti spunti di riflessione nuovi. Finalmente sarete pronti a lasciarvi alle spalle gli eventi passati e a concentrarvi solo su quelli futuri, anzi, quelli presenti. La creatività non vi mancherà. Sagittario, avrete modo di interagire con il prossimo oggi e di conoscere persone molto diverse da voi e per questo molto stimolanti. Sarete pronti a integrarvi in gruppi nuovi, ma non a costo di rinunciare alla vostra personalità e individualità. Capricorno, oggi rischiate di essere un po' troppo severi con voi. Vorrete infatti dare il massimo, ma avrete anche la sensazione di essere bloccati nel passato e in ciò

0: che avete sbagliato. Tutto questo rischia solo di alimentare il vostro stress e le vostre capacità, che sono grandissime. Acquario, vi sentirete oggi a vostro agio in mezzo agli altri. Aiuterete il prossimo con onestà e non vi farete buttare giù dalle cattive intenzioni altrui. Approfittatene per brillare più che mai. Pesci, con la vostra energia riuscirete oggi a travolgere le persone che vi staranno accanto. Sarete allegri, aperti e luminosi e la vostra fiducia apparirà incrollabile. Oggi vi saluto con le parole di Socrate: chi vuol muovere il mondo, prima muova se stesso. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

Emma insieme a Arcomi, Vacci Piano su RVL la radio. Siamo per arrivare anche all'edizione delle 11 con la sportiva, il nostro GR, poi grazie alla sequenza di Vitamina RVL, l'Happy Music mixata, entreremo anche nella terza ora nostra mattinata talk show. Intanto ve le suono di Santa Ragione e vi suono anche Zerb and Rita ora, If It's Not Love.

0: Selezione e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Serie A di calcio alle porte degli ultimi 90 minuti. La 38esima e ultima di campionato si apre stasera con Fiorentina-Atalanta. Il clou domenica sera alle 20:45 con le 5 gare decisive per la corsa Champions e per stabilire la terza squadra che retrocederà. Il derby Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Si conoscerà invece stasera la squadra che scenderà in Serie C insieme a Reggiana Spezia e Pescara. Dopo lo 0-0 dell'andata si gioca dalle 20 il ritorno del play-out tra Sud Tirolo e Bari. Per salvarsi i pugliesi sono costretti a vincere, ai padroni di casa può bastare anche il pareggio. Tennis segna a -2 il conto alla rovescia del Roland Garros al via domenica. L'attesa è tutta per Jannik Sinner a caccia dell'unico slam che gli manca. Il numero uno del mondo, che arriva a Parigi con una striscia aperta di 29 match vinti, debutterà lunedì o martedì contro la wildcard francese Tabor, numero 165 del ranking. Possibile incrocio con Darderi agli ottavi e Coboli nei quarti. Si chiudono intanto oggi le qualificazioni che hanno proiettato nel tabellone principale Federico Cina e Andrea Pellegrino, reduci dagli ottavi a Roma. Nei tornei di avvicinamento a Parigi, ad Amburgo Luciano Darderi si ferma nei quarti, battuto 6-0, 6-3 da De Minaur. Formula 1 a Montreal, stasera libere qualifiche della sprint che si corre domani alle 18, sempre domani le qualifiche della gara lunga al via domenica alle 22. Nel mondiale finora griffato Mercedes, l'attesa è tutta per Kimi Antonelli, reduce dalla tripletta Cina-Giappone-Miami. Il bolognese mette nel mirino anche il Gran Premio del Canada.
2: So che posso vincere, ovviamente è un weekend diverso dagli altri, fa freddo. Poi comunque George qua va molto forte, quindi sicuramente sarà lì davanti, però sono confidente che posso far bene. Ovviamente devo fare come gli altri weekend, restare concentrato su quello che devo fare, sull'obiettivo, e poi dopo si vedrà come andrà il weekend.
1: Basket, Milano è la prima semifinalista dei playoff scudetto. L'Olimpia passa 84-72 sul campo di Reggio Emilia e chiude 3-0 la serie dei quarti. Brescia batte 84-80 a Trieste in trasferta e si porta sul 2-1 nella serie. Stasera Trento Virtus Bologna sull'1-1 e Tortona Venezia ospiti in vantaggio 2-0. Sempre stasera si disputano le semifinali di Eurolega. Ad Atene Olympiacos Fenerbahce e Valencia Real Madrid eleggono le sfidanti per il titolo nella finale di domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
3: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
4: E arriva anche l'appuntamento con l'Happy Music mixata all'interno della mattinata talk show. Senza nessuna interruzione vi suoneremo il bongo cha cha cha dei Good Boys. Arriverà anche Achille Lauro con la versione però remixata di Incoscienti Giovani, mentre Rock By dei Clan Bandit andrà a chiudere la nostra sequenza di Vitamina, che apriamo con un altro remix, quello di Bresh, Dai che fai.
3: Vitamina RVL.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
0: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
9: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

0: Abbiamo il consigliere comunale Samuele D'Alessandro che ci parla di giovani, di Verbania, ma soprattutto cosa chiedono i giovani appunto a Verbania.
1: Credo che oggi a Verbania manchi soprattutto una cosa, il coraggio di rendere questa città più viva, perché i giovani non chiedono cose impossibili, chiedono semplicemente una città dove poter stare insieme, divertirsi, vivere gli spazi pubblici e sentirsi parte di qualcosa. Io poi, parlando con tantissimi ragazzi della mia età, sento sempre la stessa frase, purtroppo: qui non c'è mai niente, mi dicono. E allora il problema non è organizzare due o tre serate ogni tanto, il problema è creare una programmazione vera per i ragazzi, dare continuità, fargli davvero vivere la città. Noi abbiamo degli spazi incredibili, abbiamo Piazza Garibaldi a Pallanza, abbiamo Villa Giulia, abbiamo il Teatro Maggiore, che io personalmente continuo a chiamare centro eventi multifunzionale, perché dovrebbe trasformarsi esattamente in questo: un luogo vivo con concerti, DJ set, eventi culturali, musica, occasioni vere di aggregazione, non solo due o tre sere come ci stanno per propinare, ma una programmazione seria con professionisti seri e soprattutto una programmazione continua negli anni. Non serve inventarsi nulla, basta guardare cosa succede nei territori vicini. Cioè, lo scorso weekend io ad esempio ero a Laveno e c'erano tantissimi ragazzi e ragazze a una festa organizzata dal Consiglio Comunale dei Giovani in uno spazio pubblico messo a disposizione dal comune. Una cosa semplice ma fatta bene, viva, moderna, e vi assicuro ha funzionato terribilmente. E allora mi domando: perché lì si può fare e a Verbania no? Però Verbania non deve essere solo divertimento, i giovani chiedono anche delle opportunità, e qui entro in un altro tema fondamentale, perché secondo me bisogna iniziare davvero ad avere il coraggio di parlare di Verbania città universitaria, perché se porti l'università, la formazione e le opportunità, automaticamente crei il movimento, il lavoro, i locali pieni, nuove idee, e la città torna ad avere quell'energia data dai ragazzi. Io ho 24 anni e vedo continuamente i miei coetanei andarsene, e la cosa peggiore è che molti ormai tra di noi iniziamo a pensare che tutto questo sia normale. Io invece penso che Verbania possa tornare ad essere una città più giovane, più viva e più attrattiva, però bisogna iniziare ad avere più ambizione e soprattutto bisogna iniziare davvero a credere in noi giovani.
2: RVL, la radio.
3: Da Francesco Gabbani un bacio gigantesco a tutti gli amici di RVL, la radio. Ciao!

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
4: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
7: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087. Zip
11: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Con uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
12: A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora, il 23 maggio dalle 18.30 alle 23 e a seguire After Bavinum, per info e biglietti bavinum.it, servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
13: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
14: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con

0: La tua idea con RBL la radio.
1: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Una condanna e una soluzione per la morte di Margherita Lega, la turista trentina di 41 anni che ha perso la vita precipitandola dalla teleferica Palorcio di Calasca Castiglione il 4 luglio del 2024. Assolto perché il fatto non costituisce reato il titolare dell'autorizzazione a costruire l'impianto a fune Damiano Brega, mentre è stato condannato a 8 mesi Franco Baldacci, l'uomo che ha azionato l'impianto, ignaro del fatto che a monte la donna stesse caricando i bagagli. Per entrambi il PM aveva chiesto 1 anno e 4 mesi. Il GUP ha invece respinto la richiesta di patteggimento a 1 anno e 4 mesi di Marco Bertaglia, presidente dell'Associazione Comunità Rigenerative, invitando il PM a riformulare il capo di imputazione. Udienza davanti al GUP per il processo all'ex sindaco di Macugnaga Alessandro Bonacci, assistito dall'avvocato Carlo Rugariva nell'ambito dei lavori di realizzazione della pista tra Italia e Svizzera al Monte Moro. L'accusa di deterioramento di beni paesaggistici e di omessa denuncia di subappalto. Il comune di Macugnaga, assistito dall'avvocata Giovanna Padulazzi, è stato ammesso come parte civile. L'udienza proseguirà il 16 luglio, quando verranno individuate le intercettazioni che saranno indicate per la trascrizione da parte del perito. A processo, oltre a Bonacci, ci sono il direttore dei lavori, responsabile del procedimento e 3 persone delle ditte incaricate dei lavori. E per concludere, gravi disagi ieri sulla linea ferroviaria tra Iselle e Briga, un danno ai binari nella seconda canna della galleria del Sempione, il motivo dello stop a tutti i treni con migliaia di passeggeri rimasti bloccati in attesa dei bus sostitutivi. Alcuni Eurocity sono stati deviati sulla linea di Zurigo. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
3: Il meteo di RVL.
4: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
5: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
2: Previsioni del tempo per la giornata di domani, sabato 23 maggio, cielo sereno, temperature minime sui 17 gradi, massime sui 29 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa.
4: Desiderio Sexy Shop.

Cattivi pensieri con tanto di saluti, era il 1996, questa è Emozione su RVL la radio, e si torna alla musica attuale all'interno della mattinata talk show con Piero Pratesi, con Mace insieme a Salmo e Colapesce, Cattive abitudini.

0: per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
6: Ragazzi, con questa non entri.
7: Ma no, non vale.
6: Bravo, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
10: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
13: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RVL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
14: Super Trailers, il cinema alla radio.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
16: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
17: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
18: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
19: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Super Trailers.
20: Chiudi gli occhi, che note sono?
21: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
22: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
23: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
22: Un thriller emozionante.
23: Scordatelo, ho chiuso.
22: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
23: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
21: Io sono solo un accordatore.
22: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: Super Trailers.
24: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
14: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Beh, diciamo che di venerdì all'inizio del weekend, buona domenica, come canta Saif, ci sta anche. Da novità è entrato nella super rotation di RVL, come detto quest'oggi termineremo prima, quindi non stiamo per entrare nell'ultima ora ma nell'ultima mezz'ora col GR del mezzogiorno. Subito però ci sono i Temper City su RVL, ci piace questa canzone, si chiama Self Aware, eccola qua nella nostra mattinata talk show.

0: da 20 anni. Trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea sotto indagine da parte della polizia britannica per le sue frequentazioni con il faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein, morto in carcere. Ora il fratello minore di Re Carlo è al centro di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora l'ex duca di York era indagato per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. La guerra russa Ucraina, almeno 4 morti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi, lo riporta l'agenzia ufficiale russa TASS. Al momento dell'attacco sul posto erano presenti 86 adolescenti, in 35 sono rimasti feriti. Ieri un altro attacco delle forze ucraine aveva preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina insieme al Medio Oriente oggi saranno al centro del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia per l'Italia, presente il ministro Tajani. Addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre, si è spento ieri sera nella sua Bra nel Cuneese all'età di 76 anni. Gastronomo, giornalista e promotore della sostenibilità nelle filiere alimentari, ha dedicato una vita intera alla promozione del cibo sano e giusto. La rivista Time lo aveva nominato eroe europeo. Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo con l'anticiclone a dominare tra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani sulla Calabria e la Sicilia e una situazione che dovrebbe rimanere invariata anche la prossima settimana. Fiorentina-Atalanta per stasera l'ultima di Serie A, domenica alle 20:45 le gare decisive per la corsa Champions e salvezza. Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genova e Cremonese-Como. L'informazione torna più tardi.
0: Sovabad da 20 anni. Trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.

Atomic City, siamo andati nell'anno 2023 su RVL la radio. Intanto vi comunico che la vostra Vale è già arrivata negli studi di RVL, pronta per accompagnarvi dalle 12.30 nella versione un po' più lunga di Raschiando il fondo del barile. Intanto ve le suono di santa ragione, perché il venerdì è giornata di Radio Date. Tiziano Ferro insieme a Lazza, Perdono, con però 2 X davanti. La versione originale ne aveva una sola, questa ne ha due.

0: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
1: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
2: mi perseguita.
3: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
4: Dipartimento per le pari opportunità. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: L'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi. Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
6: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
7: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
8: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

0: rossa nostra, c'è Gaia su RBL la radio, siamo quasi in chiusura la nostra mattinata talk show, arriva anche Game of Series e poi a me, saluti.
1: Game of Series. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.
2: Ben ritrovati da Luca Manghera. In utero è la nuova proposta di HBO Max, una produzione italiana ambientata all'interno di una clinica di fecondazione assistita. Ogni giorno i protagonisti si confrontano con le complesse vicende umane che i pazienti portano con sé, assieme alla loro storia clinica. Tempo di gran finale su Amazon Prime Video, dopo 5 stagioni è giunto a conclusione The Boys, ma i fan non si disperino perché è in preparazione uno spin-off prequel ambientato negli anni 50. È invece con quello che si può considerare un film, visto che si tratta di un unico episodio da 90 minuti, che si conclude Good Omens, storia di una insolita amicizia e anche qualcosa di più tra un angelo e un demone che insieme cercano di fermare l'apocalisse. Sempre su Amazon Prime Video c'è la nuova stagione dello spy action Citadel, mentre su Netflix ha debuttato il secondo ciclo di Berlino, lo spin-off della Casa di Carta dedicato all'omonimo personaggio che dopo un colpo a Parigi riunisce la sua banda per un sensazionale furto da mettere a segno a Siviglia, rubare il celebre dipinto La Dama con l'Ermellino di Leonardo da Vinci. MIA è invece il nuovo crime drama di Paramount Plus. È la storia, ambientata a Miami, di una ragazza la cui famiglia viene travolta da una violenza improvvisa e che per questo si ritrova costretta a entrare nel mondo della criminalità, spinta dal desiderio di vendetta. 9 episodi, tutti già disponibili. Per oggi è tutto, a settimana prossima.
1: Game of Series. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.
3: RVL la radio.

I Can't Wait, Bob Sinclair, a chiudere l'appuntamento di quest'oggi, di venerdì 22 maggio, con il Mattinata Talk Show, che come detto e ricordato più volte termina prima, mezz'ora in più di Raschiando il Fondo del Barile. Io Piero Pretesi, come ogni venerdì, vi auguro buon weekend, vi auguro buon appetito, vi auguro quest'oggi anche buon giro d'Italia e vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
0: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
6: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
10: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
11: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
12: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
13: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Atteso per le 13 di sabato l'arrivo della salma di Federico Gualtieri all'aeroporto di Malpensa, la squadra mobile di Genova ha sequestrato i telefonini cellulari, i computer, le chiavette e un hard disk della professoressa Monica Montefalcone di tutti i sub morti alle Maldive. I dispositivi sono stati riportati in Italia da Stefano Vanin, professore associato di zoologia all'Università di Genova, che si trovava sulla Duke of York. Il docente è stato convocato in questura, dove ha portato tutto il materiale dei 5 sub e lo ha consegnato agli investigatori. Una volta arrivati alla Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo, i dispositivi verranno analizzati. Gravi disagi ieri per i viaggiatori a causa del blocco della linea ferroviaria tra Iselle e Briga. Un danno ai binari della seconda canna della galleria del Sempione, il motivo dello stop a tutti i treni, con migliaia di passeggeri rimasti bloccati in attesa dei bus sostitutivi. Alcuni Eurocity sono stati deviati sulla linea di Zurigo. Incontro in provincia ieri sui livelli del lago, alla presenza della regione, del presidente Gian Domenico Albertella, dei sindaci dei comuni lacustri, ARPA e operatori turistici. Collegato da remoto, il presidente Cirio ha parlato dell'opportunità di attivare un piano spiagge. I metodi ci sono, ha detto Cirio, con barriere e sistemi di protezione, ci sono anche gli strumenti. La regione infatti sostiene gli investimenti per le strutture turistico-ricettive e quindi può finanziare questo tipo di intervento con contributi a fondo perduto a valere sui fondi europei. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa.
17: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Ca' Boschi, l'espressione artistica dell'equilibrio, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
18: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Mezzogiorno e 37 minuti, apriamo una puntata un po' più lunga del solito di Raschiando il fondo del barile in questo venerdì 22 maggio. Saluto la redazione locale di RVL Radio, ma anche Piero Pratesi che mi ha preceduta nel talk show, e soprattutto saluto tutti quanti voi che siete all'ascolto. Buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè da parte della vostra Vale. Oggi iniziamo prima, ma concluderemo sempre alle 16, quindi ci aspettano 3 ore e mezza di musica e curiosità. E subito suoniamo Drop Dead di Olivia Rodrigo.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora, il 23 maggio dalle 18.30 alle 23 e a seguire After Bavinum, per info e biglietti bavinum.it, servizio navetta gratuito da Intra, fondo

0: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
1: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
2: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
3: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
2: Ma non tutto è sempre sicuro.
3: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it, progetto finanziato dal MIMIT.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
6: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
7: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
11: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21

Texas di Ella Langley in questo anticipo di Raschiando il fondo del barile su RVL Radio. Per scrivere alla vostra Vale utilizzate la linea WhatsApp 0323 552124, è il numero da salvare in rubrica, mentre sui social potete iniziare a seguire le pagine ufficiali di RVL Radio su Facebook, Instagram ed X. Tra l'altro oggi, con l'arrivo della tappa del Giro d'Italia Verbania, saremo accreditati e vi porteremo con noi attraverso foto e video da condividere. Saluto Stefania che è già operativa sul posto, e come ogni venerdì che si rispetti non manca la musica nuova che si aggiunge alla Super Rotation di RVL. Tra i singoli italiani ce n'è uno per Samurai J che accompagna l'uscita dell'album Amatore, prevista proprio per il 22 maggio. Ve lo suoniamo, il titolo è Flamenco Paranoia.

Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovi elementi sulla vicenda dei legami del defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein aggravano la posizione dell'ex principe britannico Andrea. Il servizio di Davide Camera.
2: Un'inchiesta che, al di là dei file resi noti o meno negli Stati Uniti, rischia davvero di deflagrare a Londra, dove l'ormai ex duca di York, privato di tutti i titoli e anche della prestigiosa residenza legata alla famiglia reale, potrebbe adesso rispondere di reati sessuali e non più soltanto di cattiva condotta in un ufficio pubblico, accuse che già tanto gli era costata. Il terzo genito di Elisabetta II, fratello minore di Re Carlo III, è accusato da una donna che avrebbe fatto parte del giro di Epstein di averla ricevuta nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. La polizia britannica ci va con i piedi di piombo, dato che per il momento la presunta vittima ha parlato della vicenda ai media, ma non è stata ancora sentita dagli investigatori che stanno cercando di contattare lei e altre potenziali vittime del finanziere pedofilo morto nel 2019. Un reato sessuale potrebbe essere più facile da provare rispetto alla cattiva condotta in un ufficio pubblico e che vede indagato anche Lord Peter Mandelson, che tanti problemi ha creato ai laburisti e all'attuale primo ministro Starmer.
1: La guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e 35 feriti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. E quanto riporta l'agenzia ufficiale russa TASS, ieri in un altro attacco le forze ucraine avevano preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina insieme al Medio Oriente oggi è sul tavolo del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia è presente il ministro Tajani. La morte a 76 anni di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, una vita intera dedicata alla promozione del cibo sano e giusto. Tra i suoi traguardi anche la creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. La scomparsa di Petrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, si legge in una dichiarazione del Presidente della Repubblica Mattarella diffusa dal Quirinale. Al via il weekend del Gran Premio del Canada, quinta tappa del Mondiale di Formula 1, reduce da 3 vittorie di fila e leader della classifica iridata, il pilota da battere Kimi Antonelli, Gerardo De Vivo.
3: Secondo al debutto in Australia, poi il tris di vittorie Cina, Giappone, Miami. Kimi Antonelli guarda tutti dagli specchietti retrovisori del circus dei motori che nel weekend rombano sul circuito di Montreal. Il baby prodigio bolognese domina e insieme a lui la Mercedes, che ha messo in bacheca il primo GP di stagione con Russell. Alle loro spalle non si intravede ancora la rivale, ruolo che inseguono con alterne fortune più McLaren che Red Bull, ma soprattutto classifica costruttori alla mano la Ferrari. A Maranello aspettano di vedere l'effetto in pista delle novità introdotte a Miami, ma restano con i piedi per terra. Penso che abbiano un vantaggio enorme il pensiero sulla Mercedes di Charles Leclerc, terzo in classifica piloti dopo la coppia delle frecce d'argento. Stasera alle 18.30 italiane l'unica sessione di libere, alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani alle 18. Sempre domani le qualifiche alle 22, stesso orario in cui domenica scatterà il semaforo verde del Gran Premio sulla pista dedicata a un mito del cavallino, Gilles Villeneuve.
1: Ed è tutto, buona giornata.
0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. Un mezzo fermo in panne rallenta il traffico sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga all'altezza di Lecco sulla carreggiata nord. Sostenuto il traffico sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia con code tra Cormano e Milano Est verso Venezia. Code a tratti sulla tangenziale est di Milano tra il bivio per la 1 Milano-Bologna e Rubattino per traffico intenso verso Lecco. Rallentamenti e code per traffico intenso sulla tangenziale ovest tra il bivio per l'autosole e Baggio Cusago in direzione la 8 e tra Viale Certosa e il bivio per la Serravalle in direzione la 1 Milano-Bologna. Coda a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Monza e Sant'Alessandro e il bivio per la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in direzione della tangenziale est. Intenso e rallentato il traffico sulla statale 470 della Valle Brembana tra Villa Dalmè e Sendrina nelle due direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: RVL.

La musica degli Hanotr è sempre un buon motivo per fare festa e ballare. Talk to you su RDL Radio alle 13:08. E a proposito di festini che non ti aspetti, la polizia di Belluno ne ha scoperto uno a bordo di un carro funebre. Qualche notte fa hanno fermato un carro funebre che sfrecciava per la città con un'andatura irregolare. L'ora inconsueta per un veicolo di quel tipo e il fatto che procedesse a zigzag hanno insospettito gli agenti, che quindi hanno proceduto con un controllo. A bordo quattro ragazzi ubriachi, uno si era disteso nel vano che in genere è riservato alla bara, che hanno dichiarato di aver preso in prestito il carro funebre per fare un po' di festa. E va bene così, il guidatore è risultato positivo all'etilometro con un tasso abbondantemente superiore ai limiti di legge, per questo motivo gli è stata tolta la patente ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, ma anche agli altri tre non è andata troppo bene perché anche per loro è scattata la denuncia. Arriva Amélie, un altro nuovo singolo in rotazione da oggi su RDL. Non è Francesco.

0: talk about.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: Evo 3, il City SUV 1500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
7: mi perseguita.
8: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
9: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
11: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
12: Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Pronti? Azione!
14: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
17: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
18: Non conosco avventurieri migliori.
17: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Super Trailers.
19: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
20: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
21: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
22: Con chi ho lavorato in questi 20 anni.
20: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
23: Lo lascerai, prima o poi.
20: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Super Trailers.
24: Chiudi gli occhi, che note sono?
25: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
26: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
27: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
26: Un thriller emozionante.
27: Scordatelo, ho chiuso.
26: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
27: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
25: Io sono solo un accordatore.
26: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
12: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Uscito nel 1998 è diventato il brano più significativo della loro intera discografia. Nel 2000 gli Arabe de Palo ne registravano anche una versione in italiano con un testo riscritto da Jovanotti. Dipende su RVL il radio, noi guardiamo il mondo dal fondo del barile e questo ce lo mostra sotto gli aspetti più curiosi, e tra poco parleremo del nuovo record stabilito da una nonna di 99 anni che più che la casa di riposo ama frequentare i concerti rock. Subito Irama con un nuovo singolo, Cabana.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
3: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
4: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
5: Zipworks Space, lo spazio giusto.
6: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zipworks Space è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
7: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
8: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
9: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
8: Ma non tutto è sempre sicuro.
9: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Una condanna e una assoluzione per la morte di Margherita Lega, la turista trentina di 41 anni che ha perso la vita precipitandola dalla teleferica Palorcio di Calasca Castiglione il 4 luglio del 2024. Assolto perché il fatto non costituisce reato il titolare dell'autorizzazione a costruire l'impianto a fune Damiano Brega, mentre è stato condannato a 8 mesi Franco Baldacci, l'uomo che ha azionato l'impianto, ignaro del fatto che a monte la donna stesse caricando i bagagli. Per entrambi entrambi il PM aveva chiesto un anno e quattro mesi. Il GUP ha invece respinto la richiesta di patteggiamento a un anno e quattro mesi di Marco Bertaglia, presidente dell'Associazione Comunità Rigenerative, invitando il PM a riformulare il capo di imputazione. Udienza davanti al GUP per il processo all'ex sindaco di Macugnaga Alessandro Bonacci, assistito dall'avvocato Carlo Rugariva nell'ambito dei lavori di realizzazione della pista tra Italia e Svizzera al Monte Moro. L'accusa di deterioramento di beni paesaggistici e di omessa denuncia di subappalto. Il comune di Macugnaga, assistito dall'avvocata Giovanna Padulazzi, è stato ammesso come parte civile. L'udienza proseguirà il 16 luglio, quando verranno individuate le intercettazioni che saranno indicate per la trascrizione da parte del perito. A processo, oltre a Bonacci, ci sono il direttore dei lavori, responsabile del procedimento e tre persone delle ditte incaricate dei lavori. E per concludere, gravi disagi ieri sulla linea ferroviaria tra Iselle e Briga, un danno ai binari nella seconda canna della galleria del Sempione, il motivo dello stop a tutti i treni con migliaia di passeggeri rimasti bloccati in attesa dei bus sostitutivi. Alcuni Eurocity sono stati deviati sulla linea di Zurigo. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
14: Il meteo di RVL.
15: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
16: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
13: Previsioni del tempo per la giornata di domani, sabato 23 maggio, cielo sereno, temperature minime sui 17 gradi, massime sui 29 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
17: RVL informa.
18: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
19: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

0: 2022, tra i successi di quell'anno abbiamo ricordato Anyone For You di George Ezra su RDL la radio, e 1926 è invece l'anno di nascita di Pauline Kana, la nonna protagonista di una notizia da raschiare il fondo del barile, in quanto lei nei giorni scorsi è diventata la persona più anziana al mondo a fare crowd surfing a un concerto, che per chi non lo sapesse è quando ti fai sollevare e trasportare in giro dalla folla, passando letteralmente di mano in mano. 99 anni, ne farà 100 ad agosto, e la signora è più rock di molti baldi giovani. È nota su internet con il soprannome di Gangster Granny, grazie ai video che il nipote posta su TikTok, dove ha 25 milioni di follower più o meno. E la coppia è diventata famosa nel 2013, nonna e nipote, quando lui la filmò mentre lei gli stoppava un tiro a canestro nel cortile di casa. Poi da lì il delirio scorribando in giro per il mondo. Questa volta invece per l'impresa hanno scelto il concerto dell'artista country Bradley Gilbert a Belleville in Texas. Per evitare di farsi male, Pauline è stata caricata su una sorta di barella rigida, tipo quella che usano i paramedici, e poi sollevata dalla folla per farla surfare.
1: RVL la radio.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. Do you know the
6: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
8: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
9: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

Questa settimana Summer Funk di Francesco Gabbani è riuscita a entrare nella top 10 dei singoli più suonati dalle radio italiane, classifica che potete leggere interamente tra le news del sito rdl.it. E per arrivare alla rubrica costume e società ci ascoltiamo anche Bruno Mars con Risky Doll.

0: da Chiara Fiselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo venerdì 22 maggio. Nell'ambito della 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia, Dardust ha inaugurato al Padiglione Venezia Sommersivo, installazione sonora immersiva per la quale ha firmato una nuova composizione originale nell'ambito del progetto espositivo Note Persistenti. L'installazione ricrea un ambiente subacqueo in cui il pianoforte, come sospeso sotto la superficie, continua a suonare anche in assenza dell'artista, restituendo l'eco di una performance registrata e impressa nella meccanica dei tasti. Un riverbero emotivo che attraversa lo spazio richiama l'identità stessa di Venezia, città sospesa tra visibile e sommerso, tra presenza e memoria. Le parole di Dardust.
1: Tutti noi abbiamo ricordi, memorie che possono superare lo spazio e il tempo e rimanere in un ambiente proprio come se fosse l'eco di un suono. E tutti i visitatori che entreranno nel padiglione possono scrivere una memoria, un ricordo su questo schermo e l'intelligenza artificiale codificherà che tipo di emozione è alla base di questo ricordo, che questo si collegherà a uno dei 40 temi, improvvisazioni, micro temi che ho scritto al pianoforte e che verranno riprodotti fedelmente come se io fossi lì presente.
0: E il prossimo settembre torna il Festival di Danza Contemporanea Torino Danza, un viaggio diversificato e plurale che parte dall'Asia, tocca l'Europa e approda negli Stati Uniti d'America attraverso i coreografi e gli artisti invitati a Torino. La direttrice artistica Anna Cremonini ha presentato la nuova edizione.
2: Diciamo che si può definire un po' come un viaggio, perché partiamo dall'Asia, esploriamo l'Europa e naturalmente anche l'Italia ed approdiamo negli Stati Uniti d'America. Quindi diciamo, come sempre un festival, come io sempre cerco di fare, un festival molto diversificato che propone degli spettacoli molto diversi gli uni dagli altri, con forme diverse, estetiche diverse, cioè non spero sempre di presentare uno spaccato di quello che passa, diciamo, nel mondo della danza contemporanea.
0: Copioni originali di Friends, lettere di Jennifer Aniston, oggetti di scena, album con il cast, costumi e accessori. Circa 130 pezzi, decine di effetti personali di Matthew Perry, il Chandler Bing della serie TV, scomparso a 54 anni dopo una lunga lotta contro le dipendenze da sostanze, andranno all'asta il 5 giugno presso l'Heritage Auctions a Dallas e online. Tra pattini da hockey, opere di Banksy e foto, il ricavato delle vendite andrà alla Matthew Perry Foundation, ente che si occupa di ricerca e recupero dalle tossicodipendenze. Prima però i cimeli sono stati esposti per i fan a Beverly Hills. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
4: 3 minuti passati dalle 2, venerdì pomeriggio in compagnia della vostra Vale, raschiare il fondo del barile, e per cominciare questa nuova ora di diretta ci ascoltiamo 3 remix in fila. Quello degli anni degli 883, quello di Comprami di Viola Valentino e subito Tiziano Ferro con Fingo e Spingo, remix.
3: Vitamina RVL.
5: Fingo e spingo e tutti mi convincono.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
9: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
12: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
13: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
14: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
15: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
16: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

Reduci da tre remix che hanno composto una vitamina RVL, ci siamo ascoltati anche le bambole di pezza con Porno e tra poco, in Raschiando il fondo del barile, ci collegheremo con la clinica veterinaria di Domodossola per la rubrica Zampa sul cuore. Intanto ancora un po' di musica, Fever Dream di Alex Warren.

0: rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.
1: Zampa sul cuore, su RBL la radio. I consigli per i vostri amici a quattro zampe.
2: Animali in macchina, come ci si deve comportare? Risponde la dottoressa Jessica Schipani della clinica veterinaria Città di Domodossola.
3: Gli animali possono essere trasportati in macchina purché in un luogo sicuro e quindi negli appositi trasportini, delle diverse dimensioni ovviamente a seconda se siamo di fronte ad un gatto o un cane delle diverse taglie. E in generale è consigliato però l'utilizzo di teli oscuranti per quanto riguarda il gatto, perché si è visto che se questi non vedono all'esterno, non sanno cosa gli sta succedendo, riescono a rimanere più tranquilli. In generale bisogna abituare i cuccioli al trasporto in auto sin da piccoli, per cui facendo dapprima dei viaggi più brevi di circa 2-5 minuti e poi via via aumentando il tempo di permanenza del trasporto. È vero anche che alcuni soffrono il mal d'auto, quindi presentano cinetosi, si stressano, iniziano ad avere sciallorrea, quindi schiumano dalla bocca e possono presentare vomito e dissenteria. Per questi casi si possono utilizzare dei parafarmaci che sono a base di piante aromatiche che vanno ad agire a livello centrale, per cui li rilassano. Nei casi poi più gravi, in cui questo non è sufficiente, si possono utilizzare dei farmaci veri e propri contro la cinetosi, che devono essere assunti circa mezz'ora prima di entrare in auto.
1: Zampa sul cuore, su RBL la radio. I consigli per i vostri amici a quattro zampe.
0: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.
1: RBL.

Il trio è pronto ad accompagnare i viaggi di chi per le vacanze estive tornerà al paese d'origine, al mio paese di Serena Brancale, Levante ed Elia su RVL Radio. E a proposito di viaggi, noi tra poco ne faremo uno musicale, tornando nel 2004 e scoprendo chi c'era in vetta alla classifica italiana quel 22 maggio. Subito Material Lover è il nuovo singolo di Sienna Spyro, tratto dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
4: Ragazzi, con questa non entri.
5: Ma no, non vale.
4: Bravo, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero. Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
8: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
9: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
10: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
11: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RVL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
12: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Comprendere il funzionamento del nostro cervello a partire dall'analisi dei flussi neurali ora si può. A fare da prepista sono gli esperti dell'Università di Copenaghen che hanno condotto una serie di esperimenti sui topi. Stando ai risultati dei test, quando è a riposo il cervello sembra rinfrescarsi liberando le tensioni accumulate nel corso della giornata. Questo processo però viene alterato dai più comuni farmaci ipnotici e sedativi. Gli scienziati che hanno raccolto le loro conclusioni in un articolo pubblicato su Cell raccomandano quindi maggiore cautela nelle scelte di consumo. Un bicchiere di latte al giorno riduce del 14% il rischio di contrarre il cancro del colon retto. È la sorprendente conclusione cui è giunto un gruppo di ricerca dell'Università di Oxford in un articolo comparso su Nature Communications. L'analisi delle cartelle cliniche di un gran numero di donne europee ha confermato le ipotesi di partenza, una scoperta che potrebbe avere un impatto significativo sul nostro stile di vita e sulla nostra dieta e che dischiude interessanti prospettive di ricerca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
12: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.

Grandissimo successo del 2004, il grande Babumba conquistava la vetta della classifica italiana già dal 22 maggio e ci rimaneva per quasi tutta l'estate, vincendo pure il Festival Bar, quando si dice essere un tormentone. Vi abbiamo suonato Zucchero e Musti su RVL Radio alle 14:40 minuti e se quest'estate vorreste vedere Zucchero live, la buona notizia è che Sugar ha confermato diverse date negli stadi italiani a luglio nell'ambito del tour mondiale che celebra i 25 anni di Baila Sexy Thing, un'altra delle sue hit. Ci sono appuntamenti per Udine, Bologna, Pescara, Perugia, Messina e Lucca. Dovete solo scegliere la meta che preferite. Arriva Taylor Swift su RVL. Elizabeth Taylor.

0: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente.

0: sempre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona, e sui social Flor Center.
2: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
3: mi perseguita.
4: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
5: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora, il 23 maggio dalle 18.30 alle 23, e a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it, servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
9: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

Potential su RVL la radio. L'ultima fatica di Sombre e l'ultima ora di Raschiando il fondo del barile che si avvicina inesorabilmente. Tra poco ripartiremo dall'informazione nazionale e andremo a suonarvi un'altra sequenza musicale multivitaminica. Prima però è uscito il nuovo singolo di Bresh, insieme anche all'annuncio dei 4 sold out portati a casa a Genova, 4 concerti al Porto Antico all'inizio di luglio. E insomma, una bella soddisfazione per Bresh. Quella in arrivo è Da Dio.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Una cinquantina di attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo in acque internazionali e la successiva detenzione da parte delle autorità israeliane. Tra loro vi sarebbe un italiano. In tanti hanno riportato lesioni serie, riferisce la portavoce italiana della missione umanitaria Delia. Nelle ore scorse è completato il rientro di tutti gli attivisti connazionali decollati dalla capitale turca. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, e che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. Indaga la procura di Roma. Intanto il servizio penitenziario israeliano ha dichiarato che il suo personale ha agito secondo le procedure. Sono attese domani a Malpensa le salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice di Unige Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente nell'Ateneo genovese. Già in Italia il corpo di Gianluca Benedetti, il quinto sub italiano morto durante un'immersione in grotta nell'atollo di Vavu alle Maldive, potrebbe essere il primo ad essere sottoposto agli esami autoptici disposti per tutte le vittime della procura di Roma. Sotto esame anche la dotazione tecnica dei cinque che sono stati trovati in una grotta a 60 metri di profondità. Ci sarebbero le rivelazioni di una presunta vittima non ancora ascoltata dietro le nuove accuse che pesano sul capo dell'ex principe Andrea, già sotto indagine da parte della polizia britannica per cattiva condotta in ufficio pubblico, per presunte informazioni riservate cedute al defunto faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein, di cui era amico. Secondo il nuovo filone di indagine, il fratello del re Carlo avrebbe compiuto reati sessuali, peraltro nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. Calcio, ora è ufficiale. Pep Guardiola lascia il Manchester City. Nulla dura per sempre, si legge nella lettera d'addio. Abbiamo lavorato, sofferto e lottato. Grazie per aver creduto in me, per avermi spronato, per l'amore che mi avete dato. È arrivato il momento. Ed è tutto, a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
3: Abbiamo appena sfondato il muro delle 15 e festeggiamo il traguardo ballando e cantando. Quattro successi Happy Music da suonarvi in fila: Orietta Berti, Fabio Rovazzi e Fuck Your Click con Cabaret, Blue degli Eiffel 65, Ellie Medeiros per A Bailar Calypso e in testa September degli Earth, Wind and Fire.
2: Vitamina RVL,

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sulla 7 Milano-Genova, code in prossimità dei lavori tra Roncoscrivia e Busalla in direzione di Genova. Lavori anche sulla 10 Genova-Ventimiglia, code tra Spotorno e Savona, sempre verso Genova. Anche sulla 12 Genova-Livorno sono i lavori a provocare code tra Deva Marina e Carrodano in direzione di Livorno. Ed è intenso il traffico in direzione della Svizzera. Sulla 9 Milano-Chiasso, code tra Como Centro e Chiasso. A Milano, sul tratto cittadino della 4, incolonnamenti a causa di un incidente avvenuto tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione di Venezia. Incidente anche sulla 22 del Brennero, code tra Egnaore e San Michele all'Adige verso Modena. Proseguendo poi in carreggiata sud per traffico, incolonnamenti tra Carpi e l'Autosole. Trafficata anche la carreggiata sud della 1 Milano-Bologna, code a tratti tra Piacenza Nord e Fidenza in direzione di Bologna. E tra Marche e Abruzzo, sulla 14 Adriatica, rallentamenti e code nei tratti interessati dai lavori tra Fermo, Porto San Giorgio e Pescara nelle due direzioni. Sul tratto Firenze-Roma della 1, code per un veicolo in panne tra Firenze Sud e Incisa in direzione Roma. Sempre sull'autosole alle porte della capitale, code per incidente tra la diramazione di Roma Nord e Guidonia Montecelio verso Napoli. E a Roma per un altro incidente, incolonnamenti lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare dalla Roma Fiumicino a Via Appia. L'incidente è avvenuto in galleria. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL. Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
6: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
7: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
10: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Succhi Gomme. 0323 40 20 26. Succhi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: RVL la radio.
1: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
4: Ben ritrovati a What's on, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Una serata dedicata all'arte che trasforma i musei in luoghi vivi e accessibili a tutti. Torna anche quest'anno la lunga notte europea dei musei, sabato 23 maggio, anche a Torino, l'atteso evento che invita cittadini e visitatori a riscoprire il patrimonio artistico in un'atmosfera unica e suggestiva. Anche quest'anno il capoluogo piemontese aderisce con entusiasmo, offrendo aperture straordinarie, ingressi gratuiti o a prezzo simbolico e orari prolungati per vivere i musei in una veste diversa dal solito. Torna a Torino negli spazi della pista 500 della Pinacoteca Agnelli la seconda edizione di Urbafonia, in programma il 23 e il 24 maggio. L'iniziativa si sviluppa quest'anno su due giornate, ampliando il formato originario e consolidando la propria identità come contesto in cui il suono diventa chiave di lettura del presente, delle comunità e delle trasformazioni urbane. Accanto alla proposta musicale, che attraversa elettronica, alternative pop, dub e ambient senza gerarchie, trovano spazio aree per la socialità, tra chill area, social table, food and beverage, oltre a una sezione di screening and talk curata da Luciano Rebolino. Nel paesaggio del Canavese torna uno degli appuntamenti dedicati alla memoria gastronomica locale. Dal 22 al 24 maggio a Montanaro, in provincia di Torino, si svolgerà la saga del Canastrel, manifestazione che rende omaggio al canestrello, dolce profondamente legato alla storia del territorio. Per queste tre giornate, il parco del Castello dei Conti Frola, con ingresso da vicolo Arduino, farà da cornice a un programma che intreccia gastronomia e intrattenimento. La 49esima mostra nazionale dell'antiquariato storico, evento di grande richiamo e fulcro di Start, Storia e Arte Saluzzo, apre in Castiglia le sue porte sabato 23 maggio fino al 2 giugno per una 10 giorni di immersione totale nella storia e nella bellezza di pezzi unici e capolavori che attraversano i secoli. Accanto alla mostra principale, la Castiglia a Saluzzo ospiterà una mostra collaterale dedicata alla pittura paesaggistica del 600 e 700 con opere provenienti dalle scuole lombarda, veneta, genovese e siciliana. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
3: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.

ci porta Alfa e Giovanotti su RVL Radio. Buon Vento è il singolo che i due artisti hanno pubblicato proprio oggi e dopo la rubrica Was On dedicata al calendario degli appuntamenti piemontesi, innaschiando il fondo del barile, andiamo verso l'informazione locale con Magnetic.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
8: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
9: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
10: Zip Workspace, lo spazio giusto.
11: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Con uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale. Piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
13: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
14: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
15: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
16: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondotoce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
17: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
18: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Atteso per le 13 di sabato l'arrivo della salma di Federico Gualtieri all'aeroporto di Malpensa, la squadra mobile di Genova ha sequestrato i telefonini cellulari, i computer, le chiavette e un hard disk della professoressa Monica Montefalcone di tutti i sub morti alle Maldive. I dispositivi sono stati riportati in Italia da Stefano Vanin, professore associato di zoologia all'Università di Genova, che si trovava sulla Duke of York. Il docente l'utente è stato convocato in questura dove ha portato tutto il materiale dei 5 sub e lo ha consegnato agli investigatori. Una volta arrivati alla procura di Roma, che ha aperto un fascicolo, i dispositivi verranno analizzati. Gravi disagi ieri per i viaggiatori a causa del blocco della linea ferroviaria tra Iselle e Briga. Un danno ai binari della seconda canna della galleria del Sempione, il motivo dello stop a tutti i treni, con migliaia di passeggeri rimasti bloccati in attesa dei bus sostitutivi. Alcuni Eurocity sono stati deviati sulla linea di Zurigo. Incontro in provincia ieri sui livelli del lago, alla presenza della regione, del presidente Gian Domenico Albertella, dei sindaci dei comuni lacustri, ARPA e operatori turistici. Collegato da remoto, il presidente Cirio ha parlato dell'opportunità di attivare un piano spiagge. I metodi ci sono, ha detto Cirio, con barriere e sistemi di protezione, ci sono anche gli strumenti. La regione infatti sostiene gli investimenti per le strutture turistico-ricettive e quindi può finanziare questo tipo di intervento con contributi a fondo perduto a valere sui fondi europei. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
19: RVL informa.
20: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
21: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Nicola Pesce cantano per Mace, Cattive Abitudini, alle 15.42 su RDL Radio. Abbiamo meno di 20 minuti per raschiare curiosità dal fondo del barile e c'è Dua Lipa che ha deciso di fare causa alla Samsung per aver utilizzato senza consenso una sua immagine sulla confezione in cartone di alcuni televisori venduti negli Stati Uniti. Si tratta di uno scatto risalente al 2024 fatto nel backstage dell'Austin City Limit Festival che, secondo la denuncia depositata presso un tribunale federale in California, potrebbe trarre in inganno i consumatori facendo credere che esista una partnership commerciale tra Samsung e Dua Lipa. Insomma, secondo lei, il colosso tecnologico coreano starebbe cercando di sfruttare la sua fama per vendere più televisori senza pagarle un giusto compenso, perché poi alla fine il problema è quello, non tanto che usino una sua foto, ma che non l'abbiano pagata per farlo. E quando la cantante avrebbe provato a dialogare con Samsung chiedendo di rimuovere il suo volto da quelle confezioni, l'azienda avrebbe fatto orecchie da mercante e così Dua Lipa si è rivolta al tribunale, chiede 15 milioni di dollari come risarcimento danni e io non vedo l'ora di sapere quanto riuscirà a spillarne alla fine, perché presumo che cercheranno di trovare un accordo prima di arrivare in aula. Dua Lipa nel frattempo ce l'ascoltiamo su RVL, peschiamo dal 2021 e dall'album Future Nostalgia. We are good.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
3: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
4: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
5: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
4: Ma non tutto è sempre sicuro.
5: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
6: Ragazzi, con questa non entri.
7: Ma no, non vale.
6: Bravo, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

0: sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
1: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

Un debutto direttamente al secondo posto tra i singoli più suonati dalle radio italiane, ma sono i Pinguini Tattici Nucleari e questo non ci sorprende più di tanto. Sorry, scusa, lo sento come novità qua su RVL e prima di andare a chiudere raschiando il fondo del barile ce ne ascoltiamo ancora una.

Self-aware dei Temper City, sono le 15:56 su RDL Radio e questo significa che abbiamo portato a casa anche l'ultima puntata della settimana di Raschiando il fondo del barile. Puntata lunga quella di oggi, iniziata mezz'ora in anticipo, mentre quando ci risentiremo lunedì rientreremo nel canonico orario 13:16. Vi lascio con Marco Pennacchini ed Occhio al Penna, vi auguro buon proseguimento, buona serata e ovviamente anche buon weekend da parte della vostra Vale. Rimangono baci, abbracci e saluti. Ciao ciao!

0: domenica.
1: Tra poco su RBL la radio Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: Ben trovati da Daniela Ubaldi. Medio Oriente potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV Al-Arabia. L'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale, senza condizioni e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 punti mediata dal Pakistan avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il nucleare di Teheran, da trattare in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. Dietro agli ultimi sforzi negoziali, fa sapere Islamabad, ci sarebbe un ruolo rilevante della Cina. Una 50 di attivisti della flottiglia ricoverati a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo in acque internazionali e la detenzione da parte delle autorità israeliane, tra loro anche un italiano. In tanti hanno riportato lesioni serie, riferisce la portavoce italiana della missione umanitaria Delia. Nelle scorse ore è completato il rientro di tutti gli attivisti connazionali decollati dalla capitale turca. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto sanzioni europee. Per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti, indaga la procura di Roma. Tra i reati si ipotizza anche la tortura e la violenza sessuale. Intanto il servizio penitenziario israeliano ha dichiarato che il suo personale ha agito secondo procedure. Il tema delle spese militari al centro del vertice diplomatico della NATO in Svezia. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo alla difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul. E dopo i moniti di un possibile disimpegno dall'Europa, gli Stati Uniti annunciano invece l'invio di ulteriori militari in Polonia. Plaude Varsavia. L'Occidente continua la sua politica di allargamento della NATO verso l'est europeo e verso l'estremo oriente, nota il ministro degli esteri russo Lavrov. Motori in Canada, torna la Formula 1 dalle 18:30, piloti in pista per le prove libere, alle 22:30 le qualifiche della sprint che si corre domani, la gara lunga domenica alle 22. Leader del mondiale ancora Kimi Antonelli, l'italiano della Mercedes reduce da 3 primi posti di fila. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati sulla 4 Milano-Venezia, incidente con code di 4 km tra lo svincolo A21 e Desenzano verso Milano. Ci spostiamo sul percorso milanese della A4. Anche qui si è verificato un incidente e si è formata una coda di 6 km tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione di Venezia. Trafficate le tangenziali milanesi. Sulla A8 dei Laghi, code per traffico intenso tra Viale Certosa e Fiera Milano verso Varese. Lavori questa notte proprio sulla 8 dei Laghi, dalle 21 alle 5 di domani, chiuso il tratto compreso tra l'uscita per la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno verso Varese. Contestualmente chiuso per chi proviene dalla A26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce, il ramo di missione sulla A8 verso Varese. Si lavora questa notte anche sulla 9 Milano-Como-Chiasso. Dalle 21 alle 5 di domani mattina resta chiusa la dogana merci di Chiasso, direzione Svizzera. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: RVL la radio.
6: Buon venerdì pomeriggio da Marco Pennacchini, RVL la radio, questo è Occhio al Penna. Fino alle 19 di questo 22 maggio preparatevi ad una puntata quasi nostalgica, anzi senza quasi, perché torneremo un bel po' indietro nel tempo, anche con la musica, come sapete, no? Ci piace fare avanti e indietro. Un buon pomeriggio a tutti voi, un buon pomeriggio alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Partiamo con Rove Anna, Petit Fou.

0: ma sono matta.
1: Pitonella Piaga, la sua Che Fastidio, ci porta dritti fino ai nostri punti di contatto. Siamo pronti a ricordare lo 0323 55 21 24 che è la linea per i vostri messaggi qui da noi su Instagram, X, Facebook. Ci trovate come RVL la radio, sempre tutto attaccato, ma basta scrivere RVL, ci trovate subito, compariamo immediatamente. Sophie and Antoinette, Hi My Love.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati sulla 21 Torino-Piacenza. Per un incidente sono presenti code fra Alessandria Ovest e Felizzano in direzione Torino, mentre per lavori si viaggia incolonnati fra Villanova e Asti Ovest in direzione Piacenza. Vi informiamo che oggi si svolge la 13ª tappa del Giro d'Italia, con partenza prevista da Alessandria alle 12.40 e arrivo previsto a Verbania fra le 17 e le 17.30. Dopo la partenza da Alessandria, i ciclisti attraversano le province di Alessandria, Asti, Vercelli, Novara e del Verbania Cusi Ossola. Infine, gli atleti raggiungono Verbania, dove la gara terminerà verso le 17.30. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
12: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
13: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
15: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita.

tornato alla grande Frankie I Energy insieme a Giovanotti, pedala e batteria nel venerdì pomeriggio di Occhio al Pin su RBL la radio. 22 maggio, dobbiamo per forza tornare indietro nel tempo oggi, perché compie 46 anni. E lo so, e ho sentito tutti quelli nati nell'80 che hanno sospirato, come dire, come 46 anni, ma che davvero? Eh sì, perché il 22 maggio dell'80 vedeva la luce delle sale giochi, dei cabinati, Pac-Man, il gioco che ha un po' cambiato le regole delle sale giochi, dei videogame a gettone, dei cosiddetti, no, degli arcade, dei cabinati. Ci ha fatto divertire tanto, e ci ha fatto, intendo noi, siamo cresciutelli, diciamo che abbiamo vissuto in pieno gli anni 80 e gli anni 90, però da lì mi è venuta anche una riflessione su quante cose facevamo negli anni 80 che adesso non si fanno più, quanti oggetti anche abbiamo dimenticato. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
3: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
7: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
12: Yo. Occhio al Fenna su RVL la radio.

Your Love, Madonna, insieme a Sabrina Carpenter su RVL la radio. Questo è Occhio al Penna. Madonna c'era sicuramente negli anni 80. Sabrina Carpenter non credo proprio, assolutamente no, proprio da età anagrafica. Però ormai ragionavamo sempre qui in radio che gli anni 80 non è solo una questione di chi c'è stato, perché con serie TV, con musica, te li fanno rivivere, cioè ogni tot arrivano ciclicamente, quindi anche chi ha 15-16 anni oggi comunque ti racconta delle cose degli anni 80, perché come se li avesse vissuti, vedendoli magari attraverso Stranger Things, per fare un esempio. Fulminacci, maledetto.

intanto vi dico che se volete giocare a Pac-Man non serve avere una console vecchia, non serve andare a ritrovare quella sala giochi chiusa da anni, perché esiste in qualsiasi formato. Stavo vedendo pure su mobile, mi stavo facendo un giro sul Google Play, no? Sullo store di Google Play, ma esisterà sicuramente anche per iPhone, per altre cose, quindi si può giocare anche su prodotti moderni, tecnologici. A proposito di app, io vi ricordo la nostra, RVL e la radio, la trovate gratis sia per Android che per iPhone. Ci avete giocato a Pac-Man, vi divertite, vi ricordate i suoni? Perché quelli sono, no? Abbiamo ricordato qualche settimana fa Super Mario. E noi che siamo cresciuti, ma tutti che sono dentro al mondo dei videogiochi, a chi ha un anno, a chi ne ha 150 di anni, i suoni ti fanno, no, riapparire alla mente quella volta che hai preso tutti i fantasmini, o quella volta che l'ultima vita è finita così, perché il fantasmino ti ha preso al volo. Quindi tutti i suoni tipici appunto di Pac-Man, Lady Gaga, The Round.

0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora il 23 maggio dalle 18.30 alle 23 e a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it. Servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
8: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
11: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
12: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

Bossa Nostra, il nuovo di Gaia su RVL Radio, il pomeriggio di Occhio al Penna. Stiamo chiacchierando un po' di Pac-Man, che oggi compie 46 anni, ma stiamo facendo anche un tuffo nel passato in generale, agli anni 80. Mi ha fatto sorridere il messaggio che ci è arrivato da parte di Giulia allo 0323 55 21 24. Dice che ai tempi nostri, immagino gli anni 80, il grillo parlante

viaggiamo negli anni 80 non solo con le parole qui su RVL, anche con la musica. Angelia, power ballad storica di Richard Marx, uscita nell'agosto del 1989, Repeat Offender, secondo album di Richard Marx, è quello che un po' l'ha consacrato al mondo intero. Questo è stato il singolo di più grande successo di Richard Marx in Italia, con vendite, con classifiche e presenze anche in TV e radio. Ma a proposito di musica degli anni 80, anche se qui arriviamo proprio in scivolata visto che è l'89, vi ricordo l'appuntamento del sabato e della domenica qui su RVL la radio con Ti ricordi quando, tutto il meglio della musica anni 70-80 suonato e raccontato in vinile dal nostro Piero Fratesi. Mi raccomando, da non perdere l'hashtag Save the Vinyl. Ora ci sono le news delle 5, prima Madame e Marrakesh, volevo capire.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, adesso è ufficiale. Pep Guardiola lascia il Manchester City al termine di uno dei cicli più vincenti di sempre, fatto di 20 trofei in 10 anni. Domenica dunque l'ultimo saluto all'Etihad in occasione di City-Aston Villa, fresca vincitrice dell'Europa League. Al di qua della manica tutto pronto per la 38esima e ultima giornata di Serie A, che si apre stasera con Fiorentina-Atalanta. Domenica i verdetti per l'Europa e per la terza e ultima retrocessione. Gerardo De Vivo.
2: Tutti insieme appassionatamente, domenica alle 20:45 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storia qualificazione all'Europa League e ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa con la Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio completano il programma Fiorentina-Atalanta stasera, domani Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domenica Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
1: Serie B alle 20, l'ultimo atto dei play-out tra Sudtirolo e Bari. Al Druso ci si gioca la permanenza nel campionato cadetto. Dopo lo 0-0 dell'andata, i padroni di casa hanno 2 risultati su 3. Per evitare lo spettro della Serie C, dunque, i pugliesi devono vincere a ogni costo. Voltiamo pagina, tennis, ultima giornata di qualificazioni del Roland Garros, seconda di allenamento per Jannik Sinner. L'azzurro numero 1 al mondo tra lunedì e martedì farà il suo esordio contro il francese Clément Tabur. Formula 1 dalle 18:30 in Canada, piloti in pista per le prove libere. Alle 22:30 le qualifiche della sprint che si corre domani. La gara lunga prevista invece per domenica alle 22. Siamo al basket, playoff scudetto. Alle 20 Trento ospita la Virtus Bologna sul parziale di 1-1. Alle 20:45 si affrontano anche Tortona e Venezia. Lagunari in vantaggio nella serie 2-0. Olimpia Milano già in semifinale dopo aver archiviato la pratica a Reggio Emilia. In chiusura il volley, dopo le 2 amichevoli vinte contro la Francia, la nazionale femminile di Julio Velasco torna in campo per l'Equilibrium Cup. Il quadrangolare si tiene a Genova da oggi fino a domenica 24 maggio. Stasera alle 21 il match contro la Serbia, poi Turchia e Polonia, prima dell'esordio nella Nations League previsto il prossimo 3 giugno contro la Bulgaria. È tutto dallo sport.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a 4 piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, incidenti sulla 4 Milano-Venezia, code tra Peschiera e Brescia Est verso Milano e in direzione di Padova tra allacciamento a 21 e Desenzano. Incidente con code anche sulla A8 Milano-Varese tra la barriera di Gallarate e Solbiate Arno verso Varese. Filema per traffico in direzione di Milano tra Fiera Milano e Viale Certosa. Ci spostiamo sul percorso milanese della A4. Il traffico intenso sta provocando code tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Trafficate le tangenziali milanesi. Sulla A1 Milano-Bologna per un veicolo in fiamme si è formata una lunga coda all'altezza dello svincolo per la A21 in direzione Bologna. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL La Radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
6: La 4x4 su RVL con Sean Kingston, Beautiful Girls, a seguire Negramaro, Sei tu la mia città. Chiuderemo con Harry Styles, American Girls, e apriamo con gli articolo 31, la fidanzata.
5: 4x4 su RVL La Radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: American Girls, Harry Styles. Va a chiudere la nostra 4x4, ora tempo di infotraffico, pubblicità e ci aspetta Rocco Hunt, la più bella del mondo.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Romantici laghi, alpi maestosi, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL La Radio.
9: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
12: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
13: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
14: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere.

Quant, la più bella del mondo, RVL la radio. Questo è Occhio al Penna fino alle 19 di questo 22 maggio con me, Marco Pennachini. Giornata particolare questa perché stiamo un po' chiacchierando di Pac-Man, che compie gli anni. Eh sì, ne compie ben 46, come tutti quelli nati nell'80 quest'anno. E io sto a mettere lì il dito nella piaga, citando un'autrice che passiamo spesso, però vabbè, ci può stare, dai, anche quello. E quindi lanciatemi i vostri ricordi, anche videoludici, di videogiochi che magari adesso non ci sono più, come posso dire, o erano belli in antichità. Pensate la grafica, no? Pensate i giochi di adesso e pensate quanto ci divertivamo noi con Pac-Man, che era per noi una cosa fantastica. Ella Langley, Choosing Texas.

0: bollette smagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Do you know the
3: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%, rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia, tutto made in Italy, progetto in 3D e consulenze inclusi, omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
7: Chiama allo 011 22 71 087, ripeto 011 22 71 087.
8: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
12: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona. E sui social Flor Center.
13: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
14: A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora il 23 maggio dalle 18.30 alle 23 e a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it. Servizio navetta gratuito da Intra, Fondotoce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
15: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
16: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
17: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
18: Edizione locale di RVL informa, buon pomeriggio da Luca Manghera. Si è da poco conclusa la tappa odierna del Giro d'Italia che ha attraversato il nostro territorio fino all'arrivo a Verbania sul lungo lago di Pallanza. A vincerla in solitaria è l'italiano Alberto Bettiol che sulla salita di Ungiasca ha staccato l'altro fuggitivo, il norvegese Leknessund. Grandissimo l'entusiasmo dei tanti appassionati o anche solo curiosi che si sono assiepati lungo le strade percorse dai corridori. Sulle pagine social di RVL la radio trovate un'ampia selezione di foto e video. La sentenza per il processo per la morte di Margherita Lega, la turista trentina precipitata 2 anni fa da una teleferica a Calasca Castiglione. Assolto perché il fatto non costituisce reato, il titolare dell'autorizzazione a costruire l'impianto, Damiano Brega, condannato a 8 mesi, Franco Baldacci, l'uomo che aveva azionato l'impianto, ignaro del fatto che all'altro capo la donna stava caricando i propri bagagli. Il GUP ha invece respinto il patteggiamento a 16 mesi di Marco Bertaglia, presidente della comunità dove la donna era diretta, invitando il PM a riformulare il capo di imputazione. situazione. Domani il Borgo di Cicogna ospiterà una giornata speciale dedicata al Parco Nazionale della Val Grande. L'ostello del parco sarà infatti intitolato a Franca Olmi, prima presidente dell'ente di gestione. La giornata nasce dalla collaborazione con il parco letterario Nino Chiovini, che ha organizzato un corso di lettura ad alta voce guidato dall'attrice Giorgina Cantalini, con il sostegno di Comuni Terre e del Festival Letteraltura. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
17: RVL informa. Desideri

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Yo. Occhio al Fenna, su RVL la radio.

Solo il meglio della musica tutto il giorno, tutti i giorni su RVL la radio. Questa l'abbiamo messa apposta. Sì, in questa puntata di Occhio al Pin c'era, è perfetta. The Power of Love, 1985, You Lewis and the News, dalla colonna sonora di Bravi, chiunque abbia risposto. Ritorno al futuro ha indovinato. In realtà va bene, Ritorno al futuro 1, 2 e 3, perché è, credo sia l'unico brano ad essere presente in tutti e tre i film. Certo, nel primo è lampante, cioè si sente bene, si sente benissimo. Nel 2 c'è Marty che lo strimpella nel 2015, nel 3 si sente nella scena finale, non vi dico poi la scena finale, perché no, ovviamente, altrimenti vi svelo, perché ci sarà ancora qualcuno che non ha visto la trilogia di Ritorno al Futuro. A proposito di anni 80, sicuramente una delle trilogie più belle nella storia del cinema. Samurai J, Ossessione.

mondo di Pac-Man, uno dei videogiochi in assoluto più famosi del mondo, il creatore è Tohuru Iwatani, che ha prodotto questo gioco ovviamente per la Namco, no? La casa che deteneva i diritti di tutto. E che cosa è successo? Uno pensa, hai creato un gioco di così tanto successo, hai fatto grande l'azienda, chissà che benefit hai ricevuto. No, zero, assoluto. Voi andate a leggere le interviste a lui e a tutto lo staff, nessuno ha ricevuto nulla, hanno ricevuto lo stipendio. E pensate che in un anno e mezzo Pac-Man ha venduto quasi 500.000 copie, un successo planetario. Non ci sono stati premi personali, benefit, neanche citazioni ufficiali, sai, dire no, grazie al team, no, assolutamente no. Si è continuato a lavorare tranquillamente, l'azienda ha detto questo dovevate fare di lavoro, l'avete fatto, a posto così, una concezione magari un po' diversa. Boss Sinclair Chisa, I Can Wait.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. Zip
5: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
6: Soccorso in Festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in Festa.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
9: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
10: mi perseguita.
11: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
12: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia su RVL, il venerdì pomeriggio di Occhio al Penna con me Marco Pennacchini. Stiamo chiacchierando di Pac-Man e approfittando del fatto che oggi compie 46 anni, ci stiamo tuffando negli anni 80. Io ringrazio Michele perché mi ha ricordato Postal Market, una sorta di Amazon, no, su carta, ai tempi. Vi ricordate? Allora, non so se esiste ancora, sapevo dove riuscire, vabbè, però mi ricordo quando arrivava il catalogo a casa, tu stavi lì a guardare Postal Market e ogni tanto compravi qualcosa, è un oggetto emblematico degli anni 80. E arrivano le news delle 6, prima Another Told to You.

0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Buonasera da Daniele Obaldi. La tragedia dei 5 sub italiani che hanno trovato la morte in un'immersione alle Maldive, conclusa la missione di recupero dei corpi delle vittime trovati in una grotta dell'atollo di Vavu a 60 metri di profondità. 4 delle salme sono attese domani alle 13 a Malpensa, una quinta è già in Italia. Nuovi elementi arriveranno dagli esiti delle autopsie, dall'analisi dell'attrezzatura che avevano nell'immersione e dei telefonini, PC, chiavette, hard disk che avevano lasciato sulla barca da cui si sono immersi. Ascoltati a Genova il professor Vanin, che si trovava sul natante, e 2 docenti dell'università dove insegnava Monica Monfalcone, responsabile della missione scientifica. Il capo negoziatore pakistano è a Teheran per incontri in vista di un accordo tra Stati Uniti e Iran che secondo Al Arabiya sarebbe vicino e all'annuncio potrebbe far scattare un cessate il fuoco immediato. Arrivata a Teheran anche una squadra negoziale del Qatar per contribuire a raggiungere l'accordo, lo riferisce la Reuters. Di progressi nei colloqui ha parlato anche il segretario di Stato americano Rubio, ma se l'Iran non accetta, dice, dobbiamo avere un piano B. La scomparsa di Carlo Pedrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, così il presidente Mattarella nei tanti messaggi di cordoglio e stima che arrivano in queste ore per la scomparsa a 76 anni di Carlo Pedrini, fondatore anima di Slow Food e Terra Madre, gastronomo, giornalista e promotore della sostenibilità nelle filiere alimentari, si è spento ieri sera nella sua Bra nel Cuneese. L'associazione Luca Coscioni annuncia il decesso avvenuto lo scorso 18 maggio di un 55enne lombardo affetto dal 99 da sclerosi multipla che lo scorso febbraio aveva chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. È il terzo caso nella regione, 17esimo a livello nazionale, e l'associazione rilancia la raccolta firme per la legge regionale di iniziativa popolare denominata Liberi Subito per garantire ai pazienti, si legge, i tempi celeri richiesti dalla Corte Costituzionale. Calcio: Fiorentina-Atalanta apre la 38esima e ultima giornata di Serie A che culminerà domenica sera con le sfide Champions e Salvezza in contemporanea. Calcio d'inizio ore 20:45, tre quarti d'ora prima. In campo anche Sud Tirol-Bari, ritorno dei play-out di Serie B. Per evitare la retrocessione in Serie C, i pugliesi sono chiamati alla vittoria. Ed è tutto, a più tardi.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati sulla A1 Milano-Bologna. Per un veicolo in fiamme si è formata una coda di 10 km all'altezza dello svincolo per la A21 in direzione di Bologna. Sul percorso milanese della A4 il traffico intenso sta provocando code a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino e in direzione di Venezia tra Monza e la tangenziale est. File poi sulla A8 dei Laghi tra Viale Certosa e Fiera Milano verso Varese. Trafficate le tangenziali milanesi. Torniamo sulla A4 Milano-Venezia, code a tratti dovute al traffico intenso tra allacciamento A21 e Somma Campagna verso Padova. Lavori questa notte sulla A8 dei Laghi. Dalle 21 alle 5 chiuso il tratto compreso tra l'uscita per la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno verso Varese. Contestualmente è chiuso per chi proviene dalla A26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce il ramo di immissione sulla A8 verso Varese. È tutto. Grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
4: Avril Lavigne con Girlfriend all'interno della 4x4, pronta a partire su RVL la radio, a seguire Marco Mengoni, Io ti aspetto. Chiuderemo con Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar, e apriamo con gli 883. Torniamo indietro nel tempo con la regola dell'amico.
0: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Siano Ferro e Giorgia chiudono la nostra 4x4, ora tempo di infotraffico, pubblicità, c'è Alex Warren, Fever Dream.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito alla statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Code anche sulla 26, Genova oltre Gravellona Toce, tra Ovada e l'innesto con la 10 in direzione Genova. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora, il 23 maggio dalle 18.30 alle 23 e a seguire After Bavinum, per info e biglietti bavinum.it, servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
8: Stop! Un po' meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
11: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
12: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

Alex Warren, Fever Dream nella serata di Occhio Alpin. Buon venerdì sera da Marco Pennacchini, fino alle 7 insieme qui su RBL la radio. Oggetti vintage degli anni 80, che vi manca di più? Qualcuno ci ha scritto le cabine telefoniche, l'altro giorno mi è capitato di vederne una. Voi direte, ma perché ci racconti? Perché è una chiacchierata tra di noi, no? Quindi condivido le cose. Non mi ricordo dove, però questo ricordo di essere stato in una struttura, credo pubblica, sono entrato e c'era un telefono lì, tipo cabina. Ho detto, ma perché ce l'avete lì? E hanno detto, no, era bello, era brutto toglierlo. L'abbiamo lasciato, non funziona, ma è una sorta di museo a cielo aperto. Sono belle queste cose qui, no? Le cabine telefoniche, a raccontare, a cambiarsi, no, le monetine o le schede telefoniche, quante cose abbiamo fatto negli anni 80. The Colors, Rolling Stones.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
2: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera. Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
5: Soccorso in Festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in Festa.
6: Ragazzi, con questa non entri.
7: Ma no, non vale.
6: Bravo, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
10: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
11: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
12: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
13: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
12: Ma non tutto è sempre sicuro.
13: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
14: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
15: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
16: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
17: Edizione flash di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. È atteso domani alle 13 all'aeroporto di Malpensa l'arrivo in Italia della salma di Federico Gualtieri, il giovane omegnese morto alle Maldive. Intanto si fa strada l'ipotesi che le nuvole di sabbia sollevate dentro la grotta abbiano portato i sub a imboccare un cunicolo cieco invece che quello di uscita, rimanendo così intrappolati. Condannato a 8 mesi, l'uomo che azionò inconsapevolmente la teleferica di Calasca, dalla quale 2 anni fa precipitò una turista trentina, assolto invece il titolare dell'autorizzazione a costruire l'impianto. Grande entusiasmo sulle strade del Verbano per il passaggio del Giro d'Italia. Primo all'arrivo sul Lungolago di Pallanza l'italiano Alberto Bettiol. Foto e video sui nostri canali social.
18: Il meteo di RVL.
19: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
17: Previsioni del tempo per sabato 23 maggio, cielo sereno o poco nuvoloso con temperature tra 14 e 29 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa.
15: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
7: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Comuni Immortali di Achille Lauro nel venerdì di RVL. Questo è Occhio al Penna. Stiamo facendo gli auguri a Pac-Man che oggi compie 46 anni. Ma intanto stiamo anche divertendoci a viaggiare nel tempo per chi c'è stato negli anni 80 e per chi se li ha immaginati, ma se li sta immaginando bene, grazie, come detto ad inizio trasmissione, a varie serie TV, a vari film che hanno trattato l'argomento. Anche la musica ogni tanto ritorna, no? Pensate anche alla musica dance che va a prendere a piene mani. Proprio da tutto quello che c'è stato negli anni 80. E a proposito di Pac-Man, tanti record ha avuto, il videogioco più venduto, quello più giocato. C'è anche questo molto divertente, più di 10 anni fa, nel 2015 a Tokyo, questo è il record assoluto, 351 persone si sono riunite, si sono tutte vestite di giallo e hanno formato il più grande Pac-Man reale, tra virgolette, nella storia. Quindi sappiate che per battere il record bisogna essere in più di 351. Ciao Pic, sorry puppy.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
5: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
6: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
7: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
8: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritornato.

Pausa Magnetic su RVL, questo è Occhio al Penna. Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana, come no, ogni film di Star Wars insegna, a parte gli scherzi, quando si giocava ai videogiochi c'era una cosa che adesso non credo si dica più. Io mi ricordo che ti incontravi, no, con gli amici e ti chiedevi quanto punto, cioè quanto hai fatto a quel gioco, tipo ho giocato a Pac-Man, quanti punti hai fatto, come al flipper, no? Cioè il flipper adesso non so neanche se si trovano più in giro, però ecco, c'era la questione del punteggio. Oggi ormai no, ci sono i boss finali, ci sono i livelli da aumentare, ma a quantità di punteggio magari non si nota più di tanto. Ecco, segnatevi il punteggio perfetto, il perfect score per quanto riguarda Pac-Man, che non è

Thompson Dye, Dance Monkey, si chiude l'appuntamento di questo venerdì con Occhio al Penna. Da Marco Pennachini è tutto, vi auguro una buona serata, è arrivata Fabiana già pronta per RVL Stories, noi ci sentiamo domani per la Saturday Edition di Occhio al Penna dalle 16 alle 18 qui su RVL, la radio.

0: Tra poco su RVL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV, all'Arabia l'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran. Prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale, senza condizioni e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 punti mediata dal Pakistan avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il nucleare di Teheran, da trattare in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. A premere per una svolta anche Cina e paesi arabi come Oman e Qatar. Mercati in ripresa sulla scia dell'indiscrezione di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Milano guadagna 7 decimi, in lieve flessione lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 74. In altalena le quotazioni internazionali degli energetici, scende il gas, ancora in lieve aumento invece il petrolio, vicino ai $100 al barile. E intanto alle rilevazioni ministeriali di stamani salgono ancora i prezzi alle pompe di benzina, sfiorando la media di 2 euro al litro, sia la benzina che il gasolio. Stasera il Consiglio dei Ministri potrebbe prorogare, secondo le anticipazioni, il taglio delle accise fino all'8 giugno, con sconto di 20 centesimi sul diesel, 5 sulla benzina. Allo studio anche sostegni per gli autotrasportatori ricevuti a Palazzo Chigi, che minacciano uno sciopero dal lunedì a venerdì prossimi. E l'Italia chiede aiuto all'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5%, il più basso nel continente. A Nicosia, nelle riunioni tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la Premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea, facendo notare tra l'altro che ci sono altri strumenti finanziari nell'ambito del Green Deal ancora non pienamente utilizzati. Valuteremo le parole comunque del commissario Dombrovskis, il quale a margine fa notare che comunque l'Italia è il paese con più richieste in tema di flessibilità e al contempo è l'unico a non aver ratificato la riforma del fondo salva stati, bloccandone l'istituzione, fondo finalizzato a garantire finanziamenti ai paesi che affrontassero crisi di bilancio. E anche la presidente della BCE Lagarde frena le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici. Devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione da tali criteri sarebbe dannosa e porterebbe a mutamenti di orientamento di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Già quest'anno destineremo alla difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepool. Gravi discrepanze territoriali sulle addizionali IRPEF pagate dai cittadini a scapito dei meridionali. Lo evidenzia uno studio della UIL. Con un reddito da 20.000 euro, un cittadino versa 263 euro di addizionale comunale e regionale se abita a Milano, mentre ne dà 607 se vive a Napoli. Il massimo degli oneri a Vibo Valentia a 686 euro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati sulla 4 Milano-Venezia, code a tratti dovute al traffico intenso tra allacciamento a 21 e Somma Campagna nelle due direzioni. E sempre per traffico intenso sul percorso milanese della 4, file tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino e in direzione di Venezia tra Monza e la tangenziale est. Code che ritroviamo sulla A8 dei Laghi tra Lainate e Castellanza verso Varese. Ancora trafficate le tangenziali milanesi. Lavori questa notte sulla A8 dei Laghi. Dalle 21 alle 5 chiuso il tratto compreso tra l'uscita per la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno verso Varese. Contestualmente è chiuso, per chi proviene dalla A26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce, il ramo di immissione sulla A8 verso Varese. È tutto. Grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: RVL.
4: 22 maggio, venerdì, e dopo Occhio al Penna del nostro Marco Pennacchini inizia ufficialmente Che Stories, ultimo appuntamento della settimana per il nostro spazio su RVL la radio. Buona serata da Fabiana Contin, dalla Fabi, insieme anche oggi fino alle 22. Cosa facciamo in queste tre ore? Beh, sicuramente ascoltiamo tanti grandi successi insieme e poi, beh, abbiamo le nostre notizie, le nostre curiosità, non mancherà anche l'informazione.
0: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

con Ricordi, sicuramente se la ricorderà molto bene la data al forum di Assago Blanco. A parte il grande successo e riscontro di pubblico, un fan gli ha regalato la tesi. La sua reazione, un po' ironica, sicuramente ha fatto il giro del web. Infatti Blanco è stato raggiunto da un fan che gli ha regalato la tesi di laurea in scienze della comunicazione. E Blanco ha commentato chiaramente questa cosa dicendo: ho la terza media io, ha confessato, aggiungendo: mi stai facendo un regalo, dico che è mia. Allontanandosi, l'artista bresciano si è messo poi a sfogliare il volume e ha detto: grazie fratello, poi strapperò la prima pagina e dirò che è mia. E così Blanco ha chiesto a tutti i presenti di fare poi un grande applauso al neo laureato. Lui è Teddy Swims e questo è il nuovo singolo.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e l'innesso con la sud in direzione Piacenza. Code anche sulla 26, Genova oltre Gravellona Toce, tra Ovada e l'innesso con la 10 in direzione Genova. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
8: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
13: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

0: The Taylor di Taylor Swift nel nostro Key Stories. Torniamo a parlare di Dito nella Piaga, che ha confessato qualcosa che riguarda il suo ultimo lavoro discografico. Si intitola Miss Italia e penso, ha detto, che questo disco sia estremamente autentico, perché per me è stato veramente un percorso quasi di terapia e una lunga analisi davanti allo specchio. Ha detto ancora che, insomma, traccia dopo traccia lo ha visto proprio nascere, e è stato quasi come una terapia. Un album che contiene 10 tracce, da Che Fastidio, che ha presentato a Sanremo, insieme poi a tutte le altre che sicuramente a mano rilascerà. Ricordo che a fine maggio, precisamente il 26, manca poco, prenderà anche via il tour di Dito nella Piaga dall'Aquila. L'ascoltiamo.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
2: mi perseguita.
3: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.

0: Vinum. Degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora il 23 maggio dalle 18.30 alle 23. E a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it. Servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
1: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
2: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
3: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

0: tua idea con RBL la radio.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione locale di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Domani il quinto anniversario della tragedia della funivia del Mottarone. Intanto è arrivato a sentenza il processo per l'incidente alla teleferica di Calasca Castiglione in servizio di Maria Elisa Gualandes.
3: Una condanna e un'assoluzione per la morte di Margherita Lega, la turista trentina di 41 anni che ha perso la vita precipitando dalla teleferica Palorcio di Calasca Castiglione il 4 luglio del 2024. Assolto perché il fatto non costituisce reato, il titolare dell'autorizzazione a costruire l'impianto a fune Damiano Brega, mentre è stato condannato a 8 mesi Franco Baldacci, l'uomo che ha azionato materialmente l'impianto, ignaro del fatto che a monte la donna stava caricando i bagagli. Per entrambi il PM aveva chiesto 1 anno e 4 mesi. Il GUP ha invece respinto la richiesta di patteggiamento a 1 anno e 4 mesi di Marco Bertaglia, presidente dell'associazione Comunità Rigenerative, invitando il PM a riformulare i capi di imputazione.
2: E davanti al GUP di Verbania si è tenuta una nuova udienza del processo per i presunti illeciti legati alla pista tra Macugnaga e Canton Vallese, che vede tra gli altri imputati l'ex sindaco della Perla del Rosa Alessandro Bonacci. Il giudice ha ammesso il comune di Macugnaga come parte civile e ha rinviato al 16 luglio. È stato l'italiano Alberto Bettiol che sulla salita di Ungiasca ha staccato l'altro fuggitivo, il norvegese Leknes Sund, a vincere la tappa odierna del Giro d'Italia con arrivo a Verbania sul lungo lago di Pallanza. Grandissimo l'entusiasmo dei tanti appassionati o anche solo curiosi che si sono assiepati lungo le strade percorse dai corridori. Sulle pagine social di RVL la radio trovate un'ampia selezione di foto e video. Domani il borgo di Cicogna ospiterà una giornata speciale dedicata al Parco Nazionale della Val Grande. L'ostello del parco sarà infatti intitolato a Franca Olmi, ferrita sostenitrice della creazione dell'area protetta e prima presidente dell'ente di gestione. La giornata nasce dalla collaborazione con il parco letterario Nino Chiovini, che ha organizzato un corso di lettura ad alta voce guidato dall'attrice Giorgina Cantalini, con il sostegno di Comuniterre e del Festival Letteraltura. E adesso le previsioni del tempo.
1: Il meteo di RVL.
0: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
2: Previsioni del tempo per sabato 23 maggio, cielo sereno o poco nuvoloso con temperature tra 14 e 29 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

e Rcomi, questa è Vacci Piano. Parliamo proprio di Emma, perché c'è una bella intervista che la riguarda. Lei in questa intervista ha parlato anche d'amore, ha detto: per me si salva il flirt e poi può anche finire lì, sono onesta. L'indomani non esiste, il flirt invece non è per nulla scontato ed è

infatti mi chiama spesso, mi racconta che sta studiando, che sta ascoltando molti brani, si sta insomma preparando seriamente e sono molto felice per lui, perché Sanremo non è solo un passaggio importante per la sua carriera, ma ti cambia anche la vita, e so quanto lui ci tenga. Poi le critiche arriveranno comunque, come arrivano a tutti, criticano i pilastri della televisione italiana, figuriamoci Stefano. Beh, gli facciamo comunque anche noi un grosso in bocca al lupo. Sofia and the Antonettes adesso con Hi My Love.

Love, Sofia and the Antoinettes. Ma torniamo in Italia, perché? Perché è uscito il nuovo singolo di Fulminacci, si intitola Maledetto Me, è un brano estratto naturalmente dall'album Calcinacci, che insomma è uscito dopo il grande successo del pezzo presentato a Sanremo. Il brano in questione maledice la propria educazione e quella timidezza che impedisce di dire la verità, costringendolo a rifugiarsi nelle formalità. Nella canzone, che come ha spiegato l'artista parla di rivedere una persona importante dopo tanto tempo, magari per caso, e non dirsi le cose vere, è presente anche un cameo vocale di un amico di Fulminacci che conosciamo molto bene, sto parlando di Tommaso Paradiso. Beh, noi lo ascoltiamo adesso, Fulminacci, proprio con Maledetto Me.

0: programma Suzuki 10 e Lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80.

0: Fronte Lago.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: GADO Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. GADO Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
4: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RPL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55

Rodrigo, Drop Dead, questo è il titolo del pezzo che è entrato a far parte anche della Super Rotation di RVL, la radio. Tra poco ci sarà la redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, ma subito ascoltiamo il nuovo singolo di Gaia, straordinario, a me piace molto, si intitola Bossa Nostra.

0: te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi. La stampa araba parla di un possibile accordo imminente tra Iran e Stati Uniti, di natura quantomeno provvisoria, per scongiurare la ripresa dei conflitti e ripristinare la libera navigazione. Alessandro Cisilin.
2: Potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV all'Arabia, l'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran. Prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale e senza condizioni e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 o 10 punti, secondo varie fonti, mediata dal Pakistan, avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il punto più citato di tensione da parte degli Stati Uniti, ossia i piani nucleari di Teheran, con l'impegno però a trattarli in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. In Iran sono giunti negoziatori pakistani dall'inizio della crisi al centro degli sforzi diplomatici, ma anche delegati di governi arabi in posizione anch'essi di mediazione dall'Oman al Qatar. A premere per una mediazione, riferisce Islamabad, sarebbe anche il governo cinese, che la scorsa settimana aveva ricevuto a Pechino Trump. Non mancano le resistenze. Il segretario di Stato americano Rubio dice di pensare a un piano B in caso di fallimento nei colloqui. La stampa israeliana, citando i vertici politici e militari dello Stato ebraico, ipotizza un possibile attacco sorpresa da parte dell'Iran, ma in queste ore prevale un clima di cauto ottimismo anche sui mercati di ambedue le sponde dell'Atlantico. Milano guadagna 7 decimi, in calo le quotazioni del gas, mentre il petrolio resta ancora vicino ai $100 a barile.
1: Flottiglia, la procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio da parte delle autorità israeliana, ipotizza di aggiungere al reato di sequestro di persona altri reati, tra cui tortura e violenza sessuale. Sotto esame il video diffuso dai canali social dal ministro israeliano Ben Gvir. La proposta italiana promossa da Tajani di sanzioni al ministro è stata accettata dall'alto rappresentante UE per la politica estera Callas e potrebbe essere discussa al Consiglio Affari Esteri del prossimo 15 giugno. Ferma condanna delle violenze dei coloni e degli insediamenti israeliani in Cisgiordania è stata ribadita poi dalla premier Meloni, che dopo aver ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro d'Irlanda Martin ha parlato dei punti fermi condivisi tra i due paesi. In primo piano anche la richiesta italiana di estendere i criteri di flessibilità di bilancio al settore dell'energia. Sentiamo il passaggio.
3: Noi crediamo che queste circostanze, ad esempio, legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche agli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica, perché anche l'energia è sicurezza, anche l'economia è sicurezza per i nostri sistemi. È oggetto questa proposta di una lettera che io ho scritto alla Presidente della Commissione Europea per chiedere l'estensione del campo di applicazione della National Escape Clause anche agli interventi necessari per tutelare le famiglie, i lavoratori e le imprese dall'impatto della crisi.
1: Ciclismo, Alberto Bettiol vince la 13ª tappa del Giro d'Italia, partita da Alessandria e arrivata a Verbania. Per il Toscano si tratta della seconda vittoria dopo quella di 5 anni fa. Maglia rosa ancora sulle spalle del portoghese Alfonso Eulalio. Ed è tutto, buona serata.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20. 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
4: Dagli anni 90 a oggi.
0: In sequenza.
5: Ed ora è arrivato il momento del 4x4. Abbiamo 4 successi da ascoltare senza interruzioni. Quasi pronta per farvi sentire i Killers con Human, ma anche Mercy di Shawn Mendes. Ritroveremo anche Madame con Marrakesh in Volevo capire, subito il liquido Narcotic.
0: 4x4 su RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e l'innesso con la sud in direzione Piacenza. Code anche sulla 26, Genova oltre Gravellona Toce, tra Ovada e l'innesso con la 10 in direzione Genova. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: L'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
6: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

Runway di Lady Gaga e Doechii, ne avevamo già parlato, ormai il 15 maggio ce lo siamo lasciati alle spalle, magari i più fortunati si sono ricordati di collegarsi su Apple Music e chi si è trovato negli Stati Uniti in 15 cinema avrà avuto la possibilità di vedere questo ritorno, ecco, per un album di Lady Gaga che ha preso nuova vita. Mayhem Requiem rappresenta infatti una nuova lettura del settimo album della pop star, che è stato trasformato in un diciamo atto teatrale del tour, in una dimensione più intima, oscura e introspettiva. Questo live stream è disponibile gratuitamente al momento della premiere, quindi 15 maggio credo. A seguire lo potete comunque trovare, ok, nella versione on demand e per quanto riguarda chiaramente gli abbonati ad Apple Music. Io vi do questa chicchettina, quindi insomma se siete interessati andate a dare una sbirciatina, ma soprattutto un ascolto. C'è Rocco Hunt adesso con La più bella del mondo. Dico

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
10: Ragazzi, con questa non entri.
11: Ma no, non vale.
10: Bravo, non vale.
12: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
14: Super Trailers, il cinema alla radio.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
16: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
17: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
18: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
19: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Super Trailers.
20: Chiudi gli occhi, che note sono?
21: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
22: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
23: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
22: Un thriller emozionante.
23: Scordatelo, ho chiuso.
22: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
23: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
21: Io sono solo un accordatore.
22: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: Super Trailers.
24: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
14: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
13: RVL, la radio.

Ossessione di Samurai J. Il 22 di maggio, sì, oggi è uscito finalmente anche il nuovo lavoro discografico di appunto Samurai J. Si intitola Amatore e quindi abbiamo già la possibilità di sentire anche le altre tracce, perché lui aveva detto che Ossessione in realtà era solo un antipasto, sì, gustoso, ma ci sono tante altre belle tracce. Noi ci aspettiamo allora un nuovo singolo anche di Samurai J. Mac adesso.

Ha un tiro pazzesco questa canzone di Mac, è entrata ufficialmente nella super rotation di RVL la radio. Ma adesso siamo pronti per fare un tuffo indietro nel tempo, e allora io vi ricordo che domani sabato e anche domenica su RVL la radio c'è Ti ricordi quando, contenitore fatto di successi 70-80 in vinile, confezionato dal nostro Piero Pratesi, assolutamente da non perdere.

cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica.

0: in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce. Zip
1: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, coworking e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
2: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
3: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
4: RVL.

Serena Brancale, Levante e Delia, il mio paese. E adesso altro giro di boa, chiudiamo la seconda ora di Che Stories di oggi, venerdì 22 maggio, ma tra poco su RVL la radio torna anche la redazione con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Subito Harry Styles, American Girls.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera dalla redazione. Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano, completando così il rimpatrio dei resti dei 5 membri della spedizione morti il 14 maggio. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di domani a Malpensa. Intanto, ieri si era conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale di Search and Recovery, condotta nel sito di immersione di Dekunu, Kandu, atollo di Vavu, dove sono stati recuperati i corpi degli italiani morti. Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito del Pakistan, Azim Munir, è arrivato nella capitale iraniana per dei colloqui con le autorità iraniane. Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana ISNA. Munir dovrebbe partecipare a negoziati di alto livello e alla mediazione tra Stati Uniti e Iran per un potenziale accordo volto a porre fine al conflitto. Kevin Warsh è il nuovo presidente della Fed. Il finanziere 56enne succede agli 8 anni di Powell e ha prestato giuramento alla Casa Bianca, il primo lì dai tempi di Greenspan nel 1987. Il neopresidente della Banca Centrale Americana è apparso per la prima volta a un evento pubblico al fianco del presidente Trump da quando il tycoon lo ha designato a gennaio al termine di una selezione pubblica durata diversi mesi. Autotrasporto 300 milioni e stop tax, riduzione da 60 a 30 giorni per la compensazione delle accise trimestrali, sospensione di un mese dei versamenti fiscali per garantire liquidità alle imprese. Costituzione di una consulta generale per l'autotrasporto per tutte le questioni normative e il confronto con il governo. Sono alcune delle misure illustrate a Palazzo Chigi dal governo ai rappresentanti degli autotrasportatori, secondo quanto riferito da questi ultimi al fine dell'incontro, annunciata dal governo la proroga del taglio delle accise. La Lega Serie A ha proclamato Cristian Chivu miglior allenatore della stagione in Serie A. Il tecnico dell'Inter ha guidato i nerazzurri al doblete, conquistando prima il 21esimo scudetto e poi la decima Coppa Italia. Nell'Albo d'Oro succede ad Antonio Conte, premiato l'anno scorso dopo la stagione chiusa con la vittoria del campionato a Napoli. Il riconoscimento ha sempre visto trionfare l'allenatore campione d'Italia, Pioli con il Milan nella prima edizione e a seguire Spalletti con il Napoli e Inzaghi con l'Inter. È tutto, a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
3: E poi c'è il 4x4, non può mancare anche il secondo appuntamento di oggi all'interno di Che Stories. Sono 4 grandi successi, tutti italiani. Mettetevi comodi, tra poco Ti porto in Africa di Mango, Per sempre di Ligabue. Ascolteremo anche I romantici di Tommaso Paradiso, ma iniziamo con Antonella Ruggero e Vacanze Romane.
2: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: romantici laghi, alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
1: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
2: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
3: mi perseguita.
4: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
5: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
1: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

0: con Choose in Texas su RVL la radio. Allora, il weekend è alle porte, magari qualcuno avrà pensato a una gitarella fuori porta. Non preoccupatevi se avete timore di non riuscire ad ascoltare RVL la radio per via magari, no, dei vostri viaggi fuori copertura di frequenza, perché potete sempre seguirci. Sì, ci potete ascoltare via streaming, per esempio dal portale rvl.it. Vi ricordo l'app che potete scaricare e poi anche l'app rinnovata per ascoltarci in movimento al volante in assoluta comodità, ovvero vi basterà scaricare Apple Car e Google Auto e cercare RVL la radio. Tiziano Ferro adesso assieme a Giorgia, Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale. Piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
9: Edizione flash di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. È atteso domani alle 13 all'aeroporto di Malpensa l'arrivo in Italia della salma di Federico Gualtieri, il giovane omegnese morto alle Maldive. Intanto si fa strada l'ipotesi che le nuvole di sabbia sollevate dentro la grotta abbiano portato i sub a imboccare un cunicolo cieco invece che quello di uscita, rimanendo così intrappolati. Condannato a 8 mesi, l'uomo che azionò inconsapevolmente la teleferica di Calasca, dalla quale 2 anni fa precipitò una turista trentina, assolto invece il titolare dell'autorizzazione a costruire l'impianto. Grande entusiasmo sulle strade del Verbano per il passaggio del Giro d'Italia. Primo all'arrivo sul Lungolago di Pallanza l'italiano Alberto Bettiol. Foto e video sui nostri canali social. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

come me di Julie e Coez, un brano che è stato presentato come spontaneo, nato da chitarra e voce, naturalmente rimasto tale, una canzone semplice e anche delicata dove il contesto con il testo crea una distorsione quasi agrodolce, un inno generazionale dove l'ascoltatore può facilmente ritrovarsi, flusso di pensieri che ci ricorda che il fatto di sentirsi soli viene annullato dall'avere accanto qualcuno di simile, la persona giusta. Un brano che Julie ha affidato a Coez e ne è uscita una vera e propria hit, come questa di Bob Sinclair e Kaisa, I Can Wait.

0: RVL e social anche on air. Che stories?
1: Ho voglia di finire con Giulia in paradiso.

0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
3: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
4: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
5: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

Together con Talk to You all'interno di Che Stories. Allora, sappiamo che Achille Lauro non tornerà a far parte di X Factor come giudice e quindi ci sono, ecco, dei nomi che adesso iniziamo anche a sentire. Perché? Perché qualche settimana fa era uscito anche il nome di Annalisa e in più avevano detto che lei aveva fatto un provino per, insomma, la prossima edizione di X Factor. Beh, ci ha pensato lei comunque a spiegare come sono andate le cose. In realtà ha detto: io non ho fatto nessun provino per X Factor, nonostante ci siano state tante notizie che sono uscite. Lei ha pubblicato appunto un commento così su X Factor per dire appunto che non ha fatto provini, quindi no, non la vedremo come giudice sostituto di Achille Lauro, perché pare anche che stiano cercando un volto maschile. Noi Annalisa adesso l'ascoltiamo comunque con Canzone Estiva. Quando

0: Warren con la sua Fever Dream ci porta ai saluti. È arrivato il momento di chiudere lo spazio dedicato a Che Stories di oggi, venerdì, ma anche della settimana. Per quanto riguarda il nostro appuntamento, se vi va, se vi fa piacere, ci risentiamo lunedì prossimo alle 19. Però io vi invito a rimanere collegati, perché tra poco, dopo la redazione, ci sarà Day by Day assieme ad Adriana Paratore. Dalla Fabia è tutto, passate in nostra compagnia una splendida serata e poi anche un bel weekend. Vi saluto con You and Me di Biagio Antonacci. Ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione, via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise e stanzia tra l'altro altri 200 milioni per l'autotrasporto, come annunciato dal governo alle associazioni di categoria nell'incontro che ha preceduto il CDM. Il provvedimento contiene anche sostegni per gli agricoltori. Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 subitaliani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Gallarate Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia. Il capo maggiore dell'esercito del Pakistan, Azim Munir, è arrivato nella capitale iraniana per dei colloqui con le autorità iraniane. Nonostante gli scambi con il capo negoziatore pakistano siano diventati più frequenti, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, citato da Iran International, ha però precisato: non possiamo necessariamente affermare di essere giunti a un punto in cui un accordo con gli Stati Uniti sia imminente. È salito a 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi il bilancio di un attacco con droni compiuto ieri sera dalle forze ucraine contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk controllato dai russi. Lo ha detto il presidente russo ordinando una rappresaglia e affermando che si tratta di un attacco terroristico compiuto dal regime neonazista che ha preso il potere a Kiev. Intanto Rutte ha affermato di accogliere con favore l'annuncio dell'invio di 5.000 truppe statunitensi in Polonia. Il tennis inizierà contro la wild card francese Clément Thabot in Roland Garros di Yannick Sinner, per il numero uno al mondo che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale contro Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà con l'ungherese Fucsovics, o Luciano Darderi, che giocherà contro l'austriaco Hofner. Ed è tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56. RVL.

0: will be around.
1: Buonasera amici, buon venerdì e ben ritrovati di nuovo su RVL la radio. Io sono Adriana Paratore, prima di me c'era la Fabi con Che Stories, adesso invece ci sono io con il Day by Day.
2: Day by Day con Adriana Paratore.

principio fu il flipper, dopodiché alcuni bar cominciarono a dare l'accesso anche al primo videogioco. Stiamo parlando di Pac-Man, messo in commercio 46 anni fa, il 22 maggio del 1980. La parola Pac-Man deriva da un'espressione giapponese che indica l'atto di aprire e chiudere la bocca, e il Pac-Man graficamente prende la propria immagine da una pizza alla quale manca uno spicchio. Questo videogioco, inizialmente messo in alcuni bar e poi anche in apposite sale giochi che nascevano proprio per permettere ai ragazzi di giocare ancora prima di poter giocare a casa con il proprio PC, spopolò letteralmente. Non dico che sostituì il flipper, però comunque fu il primo videogioco di cui si abbia notizia, e veniva messo in commercio il 22 maggio del 1980.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Ragazzi, con questa non entri.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

Il 22 maggio del 2017, quando pochi minuti dopo la fine del concerto di Ariana Grande alla Manchester Arena in Inghilterra, un attentatore suicida si faceva esplodere, uccidendo 22 persone e ferendone almeno 60 in un atto terroristico. Fu una cosa che sconvolse tantissimo la popolazione e la stessa Ariana Grande, che rimase davvero scioccata dalla cosa. Lei decise di sospendere il suo tour a motivo di questo e successivamente poi organizzò un concerto di beneficenza chiamato One Love Manchester, coinvolgendo anche altri colleghi, tra i quali i Coldplay e Katy Perry, e raccolse oltre 3 milioni di dollari per le vittime dell'attentato di Manchester. Accadeva il 22 maggio del 2017.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Flor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
8: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RBL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come 0323 55 21 24.
11: RBL la radio.
12: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale, in collaborazione con il CIS, viaggiare informati e sicuri.
13: In Piemonte dalle 22 alle 6 è chiusa l'autostrada A26 dei trafori tra Gravellona e Aruna verso Genova. Chiusa con lo stesso orario anche l'autostrada A7 Milano-Genova tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia verso Milano. L'autostrada A7 è chiusa anche verso Genova nel tratto ligure dalle 22 alla mezzanotte tra il bivio per l'autostrada A12 Genova-Sestri Levante e lo svincolo per l'autostrada A10 Genova-Savona. Dalla mezzanotte alle 6 del mattino è chiuso invece il tratto tra Genova Bolzaneto e l'allacciamento con l'autostrada A10 Genova Savona. In Lombardia dalle 21 alle 5 sull'autostrada A8 dei Laghi è chiuso il tratto compreso tra l'uscita per la diramazione Gallarate Gattico e Castronno verso Varese. Contestualmente è chiuso per chi proviene dalla A26 dei Trafori il ramo di immissione sulla A8 verso Varese. Sulla A9 la Milano Como Chiasso dalle 21 alle 5 del mattino è chiusa la dogana merci di Chiasso direzione Svizzera. In Veneto sulla 13 Bologna-Padova dalle 20 alle 8 è chiuso il tratto Rovigo-Villa Marzana-Rovigo Sud verso Bologna. Con orario 22.06 invece è chiuso in direzione di Padova il tratto tra Occhiobello e Villa Marzana-Rovigo Sud. Ed infine in Friuli Venezia Giulia è chiuso dalle 22 alle 6 sul raccordo che collega l'autostrada A23 alla tangenziale di Udine lo svincolo esterno di entrata di Udine Nord per chi proviene da Udine, ma anche lo svincolo esterno di uscita verso Tarvisio. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
12: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

online, non solo sul sito rvl.it, ma anche sui vari social, Instagram e Facebook ad esempio, dove siamo molto molto attivi. Per tenervi aggiornati non dovete fare altro che cliccare sul tasto segui sulle nostre pagine Instagram e Facebook. Cercate RVL la radio.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Zip Workspace, lo spazio giusto.
6: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
7: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.

parliamo di questa radio britannica che per errore ha annunciato la morte di Re Carlo in diretta. Ma perché? Come è possibile? È semplice, dovete sapere che nel Regno Unito tutte le radio hanno un protocollo da attuare immediatamente, che scatta automatico nel caso in cui dovesse morire il monarca. E quindi è successo, non si sa bene perché, per qualche problema legato proprio ai software, che è scattato il protocollo d'emergenza. Il protocollo prevede anche dei comunicati pre-registrati nei quali si annuncia la morte del re, e così è stato. Di punto in bianco è scattato il protocollo, si è sentita una voce che diceva: vi comunichiamo che purtroppo Re Carlo è venuto a mancare, quindi in segno di rispetto osserveremo 15 minuti di silenzio, dopodiché manderemo in onda solo musica adatta alla circostanza. Così c'è stato un quarto d'ora di buco e poi musica triste in segno di cordoglio, fino a quando qualcuno non ha avvertito: oh, ma che è successo? Ma è uno scherzo! E insomma si è scoperto che c'era stato un piccolo impiccio legato alle macchine. Vabbè, le persone sono state contente di sapere che Carlo non era morto, anzi lui in quel momento si trovava a Dublino.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia tra l'altro altri 200 milioni per l'autotrasporto, come annunciato dal governo alle associazioni di categoria nell'incontro che ha preceduto il CDM. Il provvedimento contiene anche sostegni per gli agricoltori ed è arrivato anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado a carico di Paolo Calligaris, che a marzo 2025 era stato condannato dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia a 16 anni di reclusione per la morte della compagna Tatiana Tulissi, uccisa a colpi di pistola a Manzano, Udine, l'11 novembre 2008. Lo rendono noto gli avvocati difensori di Calligaris. I giudici della Suprema Corte hanno annullato la sentenza d'appello senza rinvio perché l'imputato non ha commesso il fatto. Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito del Pakistan Munir è arrivato nella capitale iraniana per dei colloqui con le autorità iraniane. Nonostante gli scambi con il capo negoziatore pakistano siano diventati più frequenti, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, citato da Iran International, ha però precisato: non possiamo necessariamente affermare di essere giunti a un punto in cui un accordo con gli Stati Uniti sia imminente. È passato da alto a molto alto il rischio epidemico riguardo al virus Ebola all'interno della Repubblica Democratica del Congo. Ad annunciarlo il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, in una conferenza stampa nell'ambito della 79esima Assemblea Mondiale della Sanità. Secondo le rilevazioni dell'OMS, il virus si sta diffondendo rapidamente. Il rischio di diffusione globale rimane basso, nonostante il virus sia già stato dichiarato un'emergenza globale. È il Sud Tirolo a restare in Serie B, mentre il Bari retrocede in C. Dopo lo 0-0 della gara d'andata, i bolzanini fermano nuovamente i pugliesi sullo stesso risultato anche nel match di ritorno al Druso e si confermano così nel campionato cadetto, condannando gli avversari alla discesa in terza divisione. A premiare il Sud Tirolo in questo play-out è il miglior piazzamento centrato nella classifica stagionale, chiusa al 16° posto a più uno proprio sul Bari. E nell'anticipo della 38esima giornata di Serie A finisce 1-1 tra Fiorentina e Atalanta. Ed è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: RVL, la radio.

0: mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
1: mi perseguita.
2: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisico-psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
3: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1500 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
11: RVL.

Ritorniamo nel mondo della musica e parliamo di Taylor Swift, perché ha fatto un'operazione che io non capisco, legata a un suo evento. Tra poco ne parliamo, così mi dite cosa ne pensate.

Taylor Swift dovrà esibirsi ad un evento musicale di New York, però la cosa che io non capisco è per quale motivo abbia deciso che i biglietti devono essere soltanto per i maggiori di 21 anni. Cioè, che spettacolo devo fare lì per non volerci minorenni? Lei ha detto che si ballerà tantissimo, ha paura che i bambini si possano far male, però posso capire i bambini, ma lei si taglia fuori tutta la fetta degli adolescenti che io sappia sono i suoi maggiori fan. Sto sbagliando, ragazzi? Non lo so. Ditemi voi che cosa ne pensate.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
7: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
8: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

continua il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, ancora fino a luna, dopodiché sarete con Daniel Jack e la musica mixata anni 90, retape. Adesso però continuiamo ancora per un po' con il Day by Day.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
6: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
7: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

qualche giorno fa un calciatore che si chiama Piero Incapé è diventato virale a causa di un incidente nel campo di calcio. Lui e l'Arsenal giocavano contro il Burnley a Londra, è successo il 18 maggio scorso, e a un certo punto un altro calciatore gli è finito addosso e per sbaglio gli ha sfilato i pantaloncini e anche le mutande, e praticamente lui è rimasto con le chiappe al vento. Se andate sui miei social trovate anche il video.

0: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita.

State ascoltando il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, e se vi va scrivetemi, così mi raccontate anche come state programmando il vostro weekend. Il numero è lo 0323 55 21 24.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
0: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
6: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

Non è la Madonna, è una nuvola. Sei libero di pensarla come vuoi, ma rispetta le opinioni altrui senza sfottere, grazie. Non sto sfottendo, è una nuvola. In questo mondo c'è poca fede, soprattutto tra i giovani. Ma quella continua a essere una nuvola. Vabbè, amici, io ho visto lo screenshot ed effettivamente è la nuvola e della Madonna non ha proprio niente. Tra poco, nella rubrica Casi Umani, vi leggerò un po' di screenshot

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl.

0: dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con

arrivato il momento della rubrica Casi Umani. Oggi ho scelto la pagina Facebook Rovinare i rapporti con uscite infelici. Sai perché i coccodrilli sono verdi? No, sentiamo. Per mimetizzarsi tra gli alberi. Ma se non ho mai visto un coccodrillo tra gli alberi. Appunto. Ciao Vale, io ricomincio da lunedì prossimo, giusto? Ciao Enzo, sì. Ma perché mi chiami Enzo? Scusa, come ti chiami? Enzo. E come ti dovrei chiamare? Enzo, ma da come scrivi tu su WhatsApp sembro uno sconosciuto. Ma perché mangi troppi dolci? Non starai male? Mio nonno ha vissuto 93 anni. Mangiando dolci? No, facendosi i cavoli propri. Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani. Ovviamente, amici, se vi capita un caso umano, mi raccomando, segnalatemelo su WhatsApp.

0: Eccoci amici, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio. Mi raccomando, continuate a cercarci anche online sul nostro sito rvl.it e poi sulle pagine Instagram e Facebook. Basta cercare RVL la radio. Io vi lascio con Daniel Jack, vi do un bacio grande, vi auguro buon weekend e ovviamente vi aspetto lunedì sera alla stessa ora. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: tra poco su RBL la radio. Red Tape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. È arrivato anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Misure anche per il settore agricolo, riconosciuto un credito di imposta del 30% per i fertilizzanti, finanziato con 40 milioni di euro per marzo, aprile e maggio, stanziando 100 milioni di euro per l'acquisto. Aumento del gasolio agricolo, finanziato credito di imposta del 20%. Sono arrivate due condanne per la tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida, e 11 feriti. A distanza di 8 anni, il sindaco di Civita Cosenza, Alessandro Tocci, è stato condannato a 4 anni e un mese di reclusione per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Condannata anche la guida escursionistica a 3 anni e 5 mesi, assolti invece gli altri imputati. La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado a carico di Paolo Calligaris, che a marzo 2025 era stato condannato dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia a 16 anni di reclusione per la morte della compagna Tatiana Tulissi, uccisa a colpi di pistola a Manzano, Udine, l'11 novembre 2008. I giudici della Suprema Corte hanno annullato la sentenza d'appello senza rinvio perché l'imputato non ha commesso il fatto. Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 subitaliani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Gallarate Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 ad essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia. Si chiude con un pareggio la stagione di Fiorentina e Atalanta, che impattano sull'1-1 al Franchi nella 38esima giornata di Serie A. Un risultato che consente alla Dea, che saluta Palladino, di chiudere la propria stagione al 7° posto con 59 punti. Sarà playoff di Conference League. Playout di Serie B è il Sud Tirol a restare in Serie Cadetta, mentre il Bari retrocede in C. Tra le due squadre 0-0 sia all'andata che al ritorno. Per quanto riguarda l'Italia del volley femminile, parte bene nel quadrangolare di Genova, battendo la Serbia al tie break. Le azzurre di Velasco torneranno in campo domani alle 21 contro la Turchia. Ed è tutto, buona serata.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

0: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Ragazzi, con questa non entri.
5: Ma no, non vale.
4: Bravo, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RPL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
8: RPL la radio.
9: Let's go. Daniel's Jack presents Retape.